aria ciuffata, ma stessa ti sta mo

Sous-titrage Société Radio-Canada.

Sì, te mammi sei come andavo flotte lì giù. Che gli urna che mamma avvista in un uvelo. Rosse come a montagna, come un albero di s'allargava che ranf, come un giardino. Non bagna sole nata d'acqua fredda, nata mi santa la voglia sci. Ma che succede? Facitemi capire. Ha preparato una riburda, che stia a lettere un'amica, per chi stai casa là.

e l'aspettai in abbraccio aperto, con me ovviamente per partire. E s'assettai in a tavola sotto a che lire di troppo magnate e vipata, gabe cuscino in coppe in mano, rocelo une tutte, terra.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pandemia.

sfacci in me niente, niente fritte tramontana, in da stuvier traditor, facimma vecchie e o tempo non è ingannatore, te piglia e vola.

faccio perdere. Io non faccio acqua e fuoco, sabbia e vento. Non viene come una tempesta, in da questo occhio luccicante, o salamocca in mano, che non straniene niente. Ma è vola, vola, vola e se ne va, sta uccello vola, e non si ferma mai.

Uai, umo che arriva ma piede rotto, avi ma fa furbune in novità, sa cammuina, sa che putta putta, stasera Margellina ci sarà, a dove rima sporta e fa caiola, sciappame ci ambrughiamo mezza gente, senza caccia, non sorda manco sola.

casa senza desidera, nessuna mamma poteva con la canta, tutte momento canto non guandita, ma trovo quando io

tutto così. Non può una figlia, può vendere così. Può portare foglia, ma è non tutti così. Mamma tua figlia, mi ha ortito mannati.

Ana si chiude solo per capriccio. Ma no divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene nata già in di braccio. Nessuno ti può dare più bene me.

tu me lasciate insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbaglio. Ti si scorda di me e tutta la famiglia. Torna, per figli pozzo fortunato.

pensava che m'alle aspettavo ora. Ora la cusiva che già tenderì a suo ma

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ha già girato un no sano sano e non sapevo. Ca esciure membri a cassero cadore. Cano cielo se pittasse d'acqua e mare. Can amore fosse veramente amore. Non lo sapevo.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Prima Roma siente Stermen. Oggi pigliato Pignano per scendere la pressione. Ma Roma gira cave come un presentimento. Ma ricetto una cilla che cammo stai sereno. Che mi sta tirando i pier che l'ombe niente. Stupico la carogna e pappa secce, marò, ma mi sbucchi in culo senza se e senza ma, sarà chissà, lo sentimento. Ma l'anima è morta che lo scemo e pappa valla, ma perché? Perché hanno voluto proprio a me per fare questo esperimento?

sento buono. Tu ti una faccia bianco, sguardo i brioni. Per dinte fontanella l'hanno vista nato con Matte, anima purgata. Striscia la terra, o il micilio, per la creatura porticella e salmonella. Ma hashtag stai sereno, ok? Ma è lo chioverice, sto lo sentimento. Io mo sentivo che non erano muschelle, che avvizzavo con Giulione, rendevicolo fotille. Guagliù, venite a presso a me, morate, ma la mano, mi conto fino a tre, ma che non me la state, una e due e tre. Marò naturata, salva regina, stanama malata. Marò, perché l'hai abbandonata, stanama persa, stanama dannata. Marò, casulo me l'assata, dall'acqua santa che purpetta avvalanata. Marò, o Vergine Maria.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Carli, Carli, fermi, guarda, sono come una diela duce.
2: A capo, compadre Juan, oramai ci siamo lasciati, te ne sei giù, e ma capo a me?
1: Ma ne so giù, tu me ne hai cacciato. Ti facessi tua rindolietta con una donna vostra mia.
2: Ma come rindolietta? Ah, chi era un infermiere che mi era venuto a fare sereng?
1: Ah, gli sereng sono così lunghi. Chi lo teneva una cammana che non forneva mai.
2: Ah, ma insomma, tu capo a me? Ah. A colpi a tu, che non sei stato mai buono e fuo marito.
1: Come non so buono e fuo marito?
2: Certo.
1: Caro, non mi faccio ammazzire.
2: Uè, oh, tu ero te che fai o pazzo, sa? Oramai è troppo tardi, perciò te ne puoi chi.
1: Me ne cacci. Ma come per correre appresso a te, me ne soffio da mezzo con te e ti sono corruto appresso.
2: O con te? Ma qua con te?
1: O con te eri scurnacchiato.
2: Guarda.
1: Che abbiamo fatto per via iaia per protestare contro le mogliere che hanno fatto il corno ai mariti.
2: Guarda, da cosa tu da fa per via chiaia?
1: Ma per il sotto mondo che teneva più lungo. E chi poteva passare chi no?
2: E tu sei passato?
1: Sogno da chi a chi. Se mancavano poche centimetri. Carlo, fammi stare con te. Fammi stare vicino a te con mia prima sera. Caccio con l'uscetta.
2: Ah, sono passato 20 anni. Ti ricordo ancora.
1: Sempre, per sempre, per secolo.
2: Secolorum.
1: Amen.
2: Guarda, però, vai.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che ne puto misti sfortunato, ma le poppa una bocca per ciuttare.

sta o mandamento va di sti creature a da scontana di 3 mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so piccerino

Ayer sin más adrindachis e o barricianarit bravi figli non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sant'Anna stippano lo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Ha trovato la mia sposina, la Mariannina di San Faustina. La porti qua. Ah, la festa, che bella festa. Io guardavo e mi ha fatto la festa. Mamma, sento un peso qua in testa. Ma bolla la testa, la festa.

lasciato un libro scassato, una rosa sfrunata, tre chicche caffè, una cagna arrabbiata, una pipa atturata, una ciuccia spelata, una lastra scartata, una borsa sfondata, una pianta spiandata, una triglia dorata, una liccia salata, un gallo spannato, un gatto cegato, un uccello amato.

Rappa mettente dei trip, una sforza di strep, ma lasciata una bomba le stoppa, una capa da pippa che il nonno fumò, non becca di struzza, una gode merluzza, una camice di pizza, una funa di pozza, tre scialle, una tazza, tre vase, una mazza, una scimmia che patta, una ringa, una pizza, tre calze, tre cotte, due chili di petta, la capa da pazza, mi sento perciò, sì, sì, son pazzo, no!

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

a solo mio. Ma io ti devo dire francamente che tu mi tratti proprio malamente. Che fai te? Tu mi puoi trattare. Io non voglio un palazzo, un cavallo con la carrozza. Ogni tanto qualche sforzo lo potresti pure fare. Se mi viene un capriccio mi potresti accontentare. Ho visto una pelliccia d'ermellino, una cosa proprio fina, una cosa proprio fina. Ho visto uno scarpino di serpente, una cosa sorprendente, una cosa sorprendente. Artura, Artura, sì, Artura, Artura, ehi. Sto parlando in faccia un muro, fa brega, non mi sento. Tu nemmeno stai cadendo, sei capace di m'accattare. Artura, tu non ci senti più, questo scè, questo va. Ehi, sto parlando in faccia un muro, Artura. Artura, se proprio non vuoi. E a dire che non sei poverino, sei ricco di famiglia, sei sfondato. Io non so che soldi stai imburpato, perché si scrisse i piedi non lo so. Non mi accasso uno gelato, non mi accasso una granita. Se ti dico tengo sete, se fai scendere un capito. Ma una volta una sbrasata, così no, mi fai morire. Ho visto un vestito che è un modello, una cosa troppo bella, una cosa troppo bella. Ho visto un pigiama per la notte, non gusta da cocotte, non gusta da cocotte. Artur, Artur, sì, Artur, Artur, sto parlando in faccia muro, si mi spezza pure il gambo, tu nemmeno eri in tuo tram, si capace di mi portare. Artur, Artur, tu non ci senti più, questo scè, questo pazzo, sì, sto parlando in faccia muro, Artur, Artur, come sei moscio. Che bella che sei pure, oh Dio Dio. Sta pigliando passaggio ogni ti passi. Abbracci, mi sollete, che ti spazzo. E io mi tengo a posto, che c'è a posto. L'altra sera in Dagomana, stavi un poco fatta fino. Ma rompi sta giacchettina che sto capo non si fa. Gli poi dico, me l'hai rotta, e perciò ma ho accassato. Ho visto una giacchetta da stragan, che tengo proprio in gang, che tengo proprio in gang. Ho visto certe cose trasparenti, una cosa seducente, una cosa seducente. Artur, Artur, sì, Artur, Artur, ehi. Sto parlando in faccia amore, io ti dico che mi rincresci, tu nemmeno il capo e pesci, sei capace di m'accattare. Artur, tu non ci senti più, tu sei scelto, tu sei pazzo, sto parlando in faccia amore, Artur. Ma vuoi portare mangiata a bersagliere, almeno con la sera, almeno con la sera. Ma cazzo non babbai una sfogliatella, una lì dei caramelli, una lì dei caramelli. Artur, Artur, sì, Artur, Artur, sto parlando in faccia muro, come un porto che sei ricco, tu e me ne fai un po' lì, che sei capace di m'accattare. Artur, Artur, tu non ci senti più, tu sei scelto.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

stupido, non hai capito niente. Quei soldi che la gente cerca continuamente non sono buoni per comprare quello che serve veramente, e le illusioni cresceranno.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

irresistibili. Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza. Prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, molle e saladini. Io. Ma tu sei scemo. La canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo, senza mattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più e confronterà così.

0: slot.
1: Senza slot, è leggendario.
0: Leggendario. Penso che ho trovato la frase dell'estate.
1: Dell'estate, bravo.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: chica está de máquina.
1: Da cuando tengo la máquina nueva, estoy bien como estés, oh, oh, oh. Da cuando tengo la máquina nueva, estoy bien anche con gli altri, i, i. Da cuando tengo la máquina nueva, mi piace questo e quello, oh. Da cuando tengo la máquina nueva, yo sono anche più bello, oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento, nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci campo dentro, faccio un auto lockdown. Da quando tengo la macchina nuova mi piace pasta e pesto, oh. Da quando tengo la macchina nuova io faccio pesto, pesto, oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento, nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci mangio dentro e faccio un autopasto. Ma mi ha cassato tutto bloccato. Ma fammi vedere che è successo.
2: Ehi, stegate! Stegate, stegate! E gas!
1: E buonasera.
2: Fanno pezzo a volo a volo.
1: È rimasto guidando.
2: E la cava, ci faccio una fotografia. Arova, firmato!
1: No, aspetta, vado poco per...
2: Oh, firmato!
1: Ma tengo poco che faccio.
2: E dove sta pandemia Covid?
1: La pandemia.
2: Wow, con tutti i soldi che la busca tiene, sta macchina è merda, tiene.
1: Sai pure che tengo. Aspetta un momento.

Chiongo appena città, che se fa fredda per se perdonà. Ciò vengo a terra in fosse, mentre desideri la gente se fanno una cosa. Ciò vengo a faccia pronto per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa lione, ma spero.

package.

fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli e ancora penso che nessuno è più felice di me.

0: Hai să ne buravoș, n-a văzut atuorn, că ne sentă la dor, mi-e să nu-mi lione cent, că sento sabor, urguan nu-mi sabe.
1: E voglio cantete fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghe più dolci,

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi faremo ascoltare quattro voci, quattro percorsi diversi, uniti in un'unica visione, portare l'eccellenza della musica italiana nel mondo. Oggi vi presento The Super Four, un progetto che nasce dall'incontro di artisti straordinari: Aurelio Fierro J.R., Salvatore Lampitelli in arte Saba, Greg Rega e Francesco Boccia. Quattro personalità artistiche forti, ma soprattutto quattro voci bellissime, diverse per colore, estensione e anima, ma capaci di fondersi in un'armonia elegante e potente che emoziona al primo ascolto e non si può più dimenticare. È proprio questa alchimia vocale a rendere unico il loro progetto, sospeso tra tradizione e contemporaneità. Aurelio Fierro J.R. porta sul palco un'energia viscerale ed una musicalità istintiva, radicata in una grande eredità artistica. Saba si distingue per una voce duttile e moderna, capace di attraversare generi e atmosfere con naturalezza. Greg Rega conquista con il suo timbro soul, caldo, raffinato, sostenuto da una tecnica solida e grande sensibilità interpretativa. Francesco Boccia invece è l'anima autoriale del gruppo. Aggiunge profondità ed eleganza unendo alla voce una spiccata capacità narrativa e compositiva. Dopo aver conquistato pubblico e critica tra televisione e palcoscenici internazionali, The Super Four sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Una tournée in Giappone che partirà già questo maggio con 8 date in 8 città, anticipando un progetto ancora più ambizioso nel 2027 con ben 30 spettacoli teatrali nei principali teatri del paese. Un viaggio musicale che celebra il Made in Italy attraverso le grandi emozioni della nostra musica e che oggi racconteremo insieme a loro qui in studio a pochi giorni dalla partenza.

0: Quattro voci, quattro storie, un unico progetto che porta la musica italiana nel mondo sono i Super Four, che sono qui con noi oggi in studio e per la precisione Aurelio Ferro, JR, Salvatore Lampitelli in arte Sabba, Greg Rega e Francesco Boccia, artisti con percorsi importanti alle spalle che hanno deciso di unire le forze per raccontare il Made in Italy ma soprattutto la napoletanità nel mondo. Grazie di essere con noi, benvenuti.
1: Ciao.
0: Insomma, un progetto bellissimo che nasce dall'amicizia, dalla musica, ma soprattutto dalla voglia di creare qualcosa di speciale, ed è talmente speciale che so che mi stanno aspettando in Giappone per una tournée pazzesca che partirà proprio adesso a maggio.
2: Sì.
0: Chi parla per primo?
3: Aurelio. Allora, sì, cominciamo col Giappone. In questa tournée promozionale di 8 spettacoli, facciamo 8 città, 8 teatri, aspettando poi quella del 2027 che invece saranno 30, un'altra bella tournée, 30 spettacoli, e probabilmente siamo gli unici a fare 30 spettacoli dopo tanti anni, dopo le tournée invece quelle che faceva nonno, che avevano questi numeri.
0: Infatti la musica napoletana adesso sta spaccando e sta andando in tutto il mondo, sta diventando un momento, come hai detto, come forse 50 anni fa, in cui la musica napoletana veramente era sentita con grande entusiasmo e adesso ritorna ad essere protagonista internazionale.
4: Vero, ne parlavamo prima, no? Nei fuori onda dicevamo il numero considerevole di artisti campani che portano in giro Napoli nel mondo. Noi interpretiamo anche pezzi internazionali, non solo napoletani, anche classiconi italiani, quindi abbiamo veramente, spaziamo tanto, però ovviamente siamo campani, napoletani tutti, quindi si vedrà sicuramente questa sfaccettatura, quindi siamo felici di farlo tutti e quattro insieme.
0: Sabba.
5: Aggiungo a questa cosa, e secondo me più che il napoletano è proprio la napoletanità, capito?
0: Esatto.
5: Che sta vincendo, cioè mo a prescindere se tu canti in italiano, in inglese, in giapponese, in lingua napoletana, ma è proprio il fatto di essere campano che in qualche modo in questo momento e forse questa è anche un po' una responsabilità da raccogliere, ma a maggior ragione quando si comincia ad andare fuori. Per me l'estero è già da Roma in su, quindi però in realtà fuori dai confini nazionali più vai fuori e più ti rendi conto che in realtà la responsabilità che abbiamo proprio a maggior ragione adesso è proprio di conservare in qualche modo un DNA che ci permetta di restituire, mi permetto di dire, anche un po' l'eleganza, no? Di un certo modo di fare le cose.
0: Esatto.
5: Che per fare in modo che il napoletano non significhi tutto quello che è il napoletano, ma un certo modo di farlo da napoletano.
0: In questo tu, Aurelio, puoi insegnare.
3: Ma insegnare, per modo di dire,
0: nel senso
3: io
0: che
3: no.
0: Tu che vieni da una grande tradizione musicale napoletana.
3: Posso semplicemente posso forse portare sulle spalle la responsabilità di dover portare la gobba, facciamo la gobba, infatti il gobbo. No, in realtà, perché allora, come diceva Sabba, l'Italia e l'Europa è famosa nel mondo grazie a Napoli, è sempre stata così. Venivano a studiare i grandi della musica classica, venivano a studiare a Napoli, venivano a studiare Pergolesi, venivano a studiare tutto quello che facevamo qui. La grande canzone nobile napoletana di Di Giacomo, la poesia, è stata quella esportata all'estero, ma anche molto molto prima. Allora voglio dire, quando ci troviamo di fronte alla canzone napoletana e i grandi classici soprattutto, dobbiamo, come diceva nonno, giù il cappello, perché è una cosa che ha reso famosa l'Italia in tutto il mondo sempre grazie a questo. Addirittura in Giappone studiano la canzone napoletana a scuola, fanno una tesina a fine anno e presentano questa tesina e conoscono a memoria tutte le canzoni napoletane.
0: Ma che bello, non lo sapevo. Ma voi siete già state in Giappone o è la prima volta che andate?
5: No, come Super Four è la prima volta, però Aurelio c'è già stato, io ci sono già stato con Daniele Sepe, ti ricordi?
0: Sì, esatto.
5: Ne abbiamo parlato l'ultima volta e penso che per entrambi sia stata un'esperienza incredibile. Per me era la prima volta, questa sarà la seconda. Non so, Francesco e Greg mi pare che c'era stato in vacanza.
6: A me invece è arrivata, Francesco, prima la mia musica in Giappone.
0: Certo.
6: E poi adesso ci vado io in carne ed ossa. Però insomma,
0: infatti tu che insomma con questo tour che è stato tradotto in tutte le lingue, soprattutto in Sud America, è diventato proprio una hit.
6: Sì.
0: E nonostante anche il grande amore del volo, ricordiamo che hai scritto tu il testo.
6: Sì, i ragazzi del volo ci vanno spesso a fare il tour là in Giappone e sono molto amati, quindi adesso tornarci con i Super Four, cantare grande amore, insomma è una bellissima responsabilità e comunque sarà una grande emozione, perché naturalmente io vivrò questa esperienza per la prima volta in tutto quindi sarà una bella cosa che mi porterò a casa.
1: Aurelio è allergico al sushi. Appena parliamo del Giappone si gonfia. Si fa rosso.
0: Valigia di Bentel.
4: La nostra speranza è che Aurelio resti vivo fino a... Speriamo.
0: Gli abbuoni napoletani facciamo i debiti scongiuri.
4: Aurelio,
0: vi porterete qualche amuleto, qualche portafortuna?
4: Come al solito, sono quello più sfortunato di tutti e tre.
0: Perché?
4: E se lui è andato già a cantare, lui ci è arrivato prima di andare a cantare, io sono andato a fare proprio un viaggio.
3: Le spese i soldi
4: per andare. Quando sono stato là, tutti i loro modi di scongiurare demoni e cose varie, io li ho fatti tutti, praticamente in tutti i templi dove stavano, diciamo, cose da fare contro la mala sorte, contro la cattiva salute, tutti li ho fatti, però fino a mo' sta riuscendo poco. Sì.
3: La cosa più importante è che, giustamente, sempre per riprendere il discorso della napoletanità, noi siamo diventati virali e abbiamo avuto la possibilità poi di fare quello che abbiamo fatto, cioè di fare il teatro più importante di Bucarest, dove torneremo torneremo tra poco.
6: A giugno torniamo.
3: È proprio grazie a una canzone che è entrata nel repertorio della grande canzone classica napoletana, scritta da uno che non è napoletano, però che voleva nascere napoletano,
0: che è Dalla,
3: grazie a Caruso.

0: lì dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.
1: Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto.

po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole

0: la napoletanità è qualcosa che appartiene più all'anima che non al luogo geografico in cui nasci. Come diceva De Crescenzo, no? È un fatto di cuore, di persone, di anima, e voi lo siete. Siete quattro artisti con percorsi molto diversi, anche con timbri vocali diversi. Cosa succede quando queste identità si incontrano su un palco?
1: Alchimia, si chiama proprio così, alchimia.
0: Bello, bellissimo.
1: Anche perché noi non ci sopportiamo, cioè se potessimo ci prenderemmo ammazzate la mattina. Sì.
2: Noi siamo come i Pooh.
0: Per questo ogni tanto prendete un po' di respiro, poi fate queste grandi tour e poi ci volete un po' di decanter a piccole dosi.
1: Però questa è la cosa più bella, che poi quando si tratta poi di cantare c'è sempre quella magia, ce ne accorgiamo ogni volta che andiamo sopra un palco, anche perché noi non siamo molto professionali, nel senso non è che ci prepariamo molto oppure facciamo le prove, no, veramente quattro
0: anche
1: animali.
0: Oggi vi ho fatto saltare la prova.
1: Quattro cavalli sciolti che però quando galoppano insieme veramente arrivano al cuore delle persone, quindi questa è una cosa che è una magia, non c'è merito, insomma è nata così in maniera spontanea e noi la sfruttiamo fino alla fine. Infatti andiamo in Giappone, poi sogniamo di andare in America, poi insomma ci ha portati in Romania, un po' in giro per l'Europa, quindi ci prendiamo tutto quello che il talento ci regala.
2: Non nascondo sì? Anche un'Australia, aspettate,
0: un'Australia ci vorrebbe assolutamente.
1: No, Aurelio quando incomincia a dire le cose, ecco, è perché già l'80% si è mosso. Poi non ci dice mai niente, perché sennò
0: è giusto, ne vuole essere certo. Però come diceva mia nonna, le cose uno nella vita se le chiama, quindi bisogna sempre sognare e pensare in grande e iniziare ad attivarsi.
1: Ma noi ce ne accorgiamo anche dai messaggi che arrivano sulla pagina Facebook, insomma sui nostri social, cioè ci scrive tutto il mondo, dal Sudafrica, ma ci vuole al Giappone, ma che andiamo in Giappone secondo me succederà veramente il putiferio, perché come siamo riusciti ad entrare nel cuore dei rumeni, così sicuramente riusciremo ad entrare anche nel cuore dei giapponesi.
3: Soprattutto Greg,
1: insomma.
2: Nel cuore dei rumeni.
4: Allora, io l'ho detto prima, se fosse stato in Romania non ci andavo, non sto scherzando. Vuoi raccontare dopo tre anni, no?
0: Sì, possiamo.
4: Vabbè, comunque non fa niente.
0: Vogliamo saperla questa storia, Greg.
4: No, vabbè. Io nei momenti, diciamo, clou della nostra esperienza X Factor ho subito una rapina in casa. La banda che rapinava era proprio rumena. Due o tre giorni dopo, tipo in un'intervista alla televisione rumena, tipo Rai 1 rumena, dicono: come ti trovi con un rumeno? Io dico: benissimo, tanto che sono venuto a trovarmi a casa. C'è proprio documentata la...
0: No. Cioè volevano prendere dei cimeli da casa tua.
4: No, ma a parte gli scherzi, abbiamo ricevuto talmente di quell'affetto dalla Romania che è veramente...
1: Comunque io devo ricordare anche questa cosa, che quando noi ci siamo presentati alla prima puntata di X Factor, diciamo alle audizioni, quando abbiamo detto che siamo napoletani, secondo te che cosa hanno detto come prima cosa? Ci hanno raccontato, per esempio Loredana Grozza, che era una dei giudici, ci ha raccontato che quando è stata a Napoli ha avuto un bel pacco.
0: Pacco
1: a Piazza Garibaldi. Questa cosa, diciamo, è un po' ci ha unito anche, perché naturalmente noi sul palco ne abbiamo scherzato.
4: Diciamo che come mentalità è un po' la napoletanità a Bucarest in degli aspetti, cioè, no?
0: Importante è trovare punti in comune, diciamo, è una sorta di strada creatività. E io so che tra l'altro il pubblico, quello giapponese, è un pubblico molto esigente, però alla fine è anche molto caloroso, nel senso che si entusiasma. Sembrano tutti soldatini molto controllati, molto zen, però invece
5: questa
0: poi
5: questa cosa me la ricordo bene, danno... perché mi ricordo che te lo raccontai, perché eravamo con Daniele Sepe in attesa di suonare in questo festival a Kyoto e c'erano più di 20.000 persone davanti, ed era un festival incredibile perché la lineup cambiava in continuazione, non era come quando facciamo noi il festival rock, il festival blues, il festival jazz, erano artisti completamente diversi l'uno dall'altro, quindi noi cominciavamo a chiederci: ma non è che magari suoniamo noi, che comunque noi cantiamo in napoletano anche con Daniele, come sai, però facciamo questa cosa che va dal rock al jazz passando per la musica tradizionale, quindi te lo poni il problema, cioè, ma non è che chi stiamo, io vedo che stanno fermi, sembra che non succede niente, e invece poi hanno cominciato a cantare, hanno cominciato a ballare con noi. Daniele praticamente non si poteva muovere più perché lo accerchiavano, e quindi sono molto calorosi ma molto educati, civili, composti, diciamo. E questa cosa all'inizio ci aveva un po' intimidito, ma in realtà semplicemente probabilmente un fatto culturale, anche di rispetto, diciamo, no? Proprio dell'altro, della comunità in qualche modo, perché comunque c'erano degli spazi ben definiti per ognuno di loro, insomma c'era un ordine incredibile nonostante fossero decine di migliaia di persone.
0: E poi arriva la musica che smuove tutto,
2: sbroglia
0: tutto e crea proprio energia, legame, unione. Ma io voglio sapere proprio di chi è stata l'idea di creare i Super Four. Come sono nati? Chi è stato il primo che ha detto perché non facciamo questo quartetto?
4: Allora, prima che dicono sempre la stessa cosa loro due, che facevano serate insieme. Allora,
0: Greg, di tu la verità.
4: Ci siamo trovati in delle serate spesso che cantavamo. Poi è iniziata con i tre tenori, facevamo questa serata tutte e tre. E Francesca ci è venuto a trovare. È tutto un trovarsi.
0: Sì, diciamo, tu sei l'intruso. Tu sei l'intruso.
1: È successo semplicemente questo, che loro facevano grande amore, e quindi ogni volta che la facevano, insomma, mandavano il video, la prossima volta vieni la cantiamo insieme. È successo, io mi ricordo proprio precisamente quando all'Arenile di Bagnole loro facevano questo concerto, mi invitarono e io andai a sentirli e cantai grande amore insieme a loro. Ma su quel palco ci fu veramente una magia che,
4: diciamo che non è stato costruito a tavolo.
1: Sì, assolutamente no, che io avendo tanti pezzi scritti per il volo pensai, dissi, ma tutti questi pezzi perché non proviamo a farli tutti e quattro? Feci la proposta a loro naturalmente contentissimi. Ci vedemmo a casa mia e così abbiamo iniziato.

0: super forte, è nato veramente su Maria, sì, perché da un'intuizione del papà di Aurelio, che dice che mi chiama il Super 4, però Super 4 era già un nome che esisteva in un altro gruppo negli anni 80, e quindi dice
1: mettiamoci l'articolo davanti
0: del Super 4
2: l'articolo,
0: ma veramente prima di entrare a fare
1: l'audizione
0: non sapevamo mai come ci chiamavamo, perché poi pure l'audizione è nata in modo strano, perché era periodo pieno Covid. Io ero stato chiamato per questa cosa, non volevo andarci da solo. Disse: ragazzi, ma perché non ci andiamo insieme? Secondo me siamo funzionalissimi lì. Inizialmente con un po' di problema, solo perché veramente non si poteva partire per il Covid.
2: Certo.
0: Poi Aurelio, comunque, a una certa età, non voleva farlo. Comunque. Partimmo, andammo lì e veramente andammo talmente spensierati e divertiti, un casino esagerato facevamo, fino a che poi scegliemmo questi due pezzi e poi ce li fecero fortunatamente, io dico ancora fortunatamente, cantare entrambi, perché loro avevano scelto un altro pezzo. Io dissi: voglio andammo Caruso, siamo virale. E così è stato.
3: Questa cosa manageriale.
0: No, ma più che altro
1: c'è una buona intuizione.
0: È bellissima. Con un'emozione da poco, secondo me, forse anche meglio fatta da certi punti di vista, è un po' più nostra. Però Caruso, quando l'hanno ascoltata i giudici, Diagit, questa cosa, se vai sui social, è diventato più di 1 miliardo di view tra tutti i nostri canali, loro, c'è stata una cosa incredibile. Io mi ricordo, andava a Ischio con Draghetto e c'erano persone straniere che dicevano: ma tu sei...
2: ti riconoscevano tutti.
0: Sta succedendo? E da lì è nato, quindi sicuro non è nato a tavoli, per questo è funzionato fino a un certo punto. Poi proprio la difficoltà dei progetti è quella di poi di trovare, poi a un certo punto ti devi fermare, devi trovare una quadra e farlo funzionare come un progetto,
2: devi renderlo strutturato,
0: perché fino a che istintivo è tutto bello. Poi quando le cose si concretizzano diventano veramente importanti, tour, serate.
2: Cosa stanno dicendo? Ci sono Aurelio e Francesco che complottano le tue spalle.
0: Allora parlo io, perché chi l'Aurelio, se no c'è sempre le stesse cose. È stato frutto del nostro, diciamo, voler condividere per poi diventare un progetto ben strutturato. Non sempre,
2: appunto, vedo che è rimasto comunque questo entusiasmo, come se fosse sempre, diciamo, la prima volta quando vi incontrate, quindi c'è anche questa grande energia.
1: La cosa più forte, anzi, io sono contentissimo che adesso andiamo in Giappone, anche perché era un bel po' che questo progetto era dormiente, perché poi, ringraziando a Dio, ognuno di noi ha delle vite abbastanza frenetiche dove le cose vanno bene, quindi ognuno di noi ha i propri progetti che porta avanti. Però mi mancava moltissimo questa
2: dimensione corale,
1: questa
2: proprio
1: dimensione, sì, perché poi è come se fosse un discorso che non si è mai spezzato. Quando poi ritorniamo insieme è come se questo filo ritornasse, riprende da dove,
2: cioè,
1: l'aveva.
2: È una grande passione.
4: Il orgasmo nasce dal fatto che sto giro è solo un mese che siamo insieme, capito? Problema sarà l'anno prossimo, perché saranno 2 mesi e speriamo di tornare vivi, incolumi, cioè, capito?
2: Adesso una domanda incrociata: cosa ammirate l'uno dell'altro? Chi vuole iniziare?
4: Niente, no? No, a parte gli scherzi, comunque ognuno di loro ha delle caratteristiche. Aurelio, per esempio, sa benissimo che per me ha una voce incredibile ed è anche un ottimo musicista, quindi dal punto di vista proprio artistico, comunque con lui come con altre persone con cui ho o non ho un rapporto, diciamo, personale, quindi proprio di amicizia, anche perché per me il rapporto di amicizia è proprio che ci vediamo, ci sentiamo nei momenti buoni, ma soprattutto nei momenti brutti, e quindi sono pochissimi per me gli amici. Però al di là del rapporto di conoscenza o di amicizia che ho nei confronti di artisti e o colleghi, ma pure artisti importanti, cerco sempre di essere onesto con i miei gusti musicali, no? Nel bene e nel male. Quindi quando per me uno è un bravo cantante, un bravo anche musicista, questa cosa la riconosco sempre, ma in primis a me stesso, perché altrimenti cambiare parere rispetto al rapporto diventa un fatto di politica. Noi facciamo una cosa, almeno con la musica. Francesco è un grandissimo autore, ma questo non lo dico io, dice la storia. E anche Greg è un grandissimo cantante, ma mi sono reso conto che nel dire che lui è un grandissimo autore, non ho detto che è un bravo cantante anche lui, ci mancherebbe.
2: Certo.
4: No, però ci sono chiaramente, nella storia di ognuno di noi ci sono delle cose che hanno fatto più breccia di altre, però è la cosa fondante, no? Cioè, la stima artistica è il motivo principale per cui poi si scelgono di fare le cose. Poi ci si scanna o non ci si scanna, speriamo di no questo mese, ma le cose buone ci sono sempre.
2: Ma l'atmosfera mi sembra proprio piacevole, godere.
4: Sì, no, vabbè, ma guarda, a me come a tutti noi per fortuna piace anche molto fare autoironia, mia oltre che autocritica sulle cose, quindi è molto volevo, come diceva lui, per rimicchiù e pu, cioè nel senso che è più giusto fare ironia sul fatto che ogni tanto abbiamo bisogno di prenderci dei momenti di pausa per avere l'entusiasmo giusto per poi tornare a stare insieme, piuttosto che invece fingere che non sia così. È proprio così, ma come in tutti i rapporti che secondo me al giorno d'oggi devono mantenere un minimo di equilibrio e di sanità, non essere ipocriti né con se stessi né con gli altri. Quindi ripeto, la stima artistica è alla base, ma per ognuno di loro è alla base della scelta di fare le cose insieme, anche perché mo Giappone su cibo, Napoli, oh, cioè non cambierebbe niente, capito? Se devi andare sul palco con qualcuno che, di cui non c'è stima, ti può buttare pure in sulla luna, ma non ce vai.
2: Certo.

0: Ora, Elio.
1: Allora, io dico sempre una cosa, loro mi accusano di dire sempre le stesse cose, ma quello ormai è che è la verità, non è che uno dice scusa. Non è l'età, è la verità. A parte la mia stima nei confronti dei tre colleghi è riferita anche al fatto che, a parte essere grandissimi artisti e grandissimi cantanti, il fatto che loro hanno questa vena è anche un po' di invidia, no? Però sana invidia, la famosa invidia che mi ha insegnato mio nonno, quando c'era l'invidia fra lui, Sergio Bruni e cose, ma era una competizione sana, erano anche amici, no? Li portava
0: a
1: migliorarsi.
0: Erano
1: suonati e a migliorarsi. Quindi, grazie a loro, grazie a questo fatto che loro hanno questa vena artistica, soprattutto compositiva. Lo dico a tutti gli spettacoli, loro hanno ancora il coraggio di scrivere canzoni rispetto a quelli che invece non le scrivono, mettono dei testi, punto. Oppure come adesso, insomma, metti una cosa in suono e ti fa la canzone. Invece loro hanno il coraggio di scriverle e le scrivono anche molto bene, tant'è che ho chiesto delle canzoni a Sabba, che mi ha gentilmente offerto, sì, per soldi, vabbè, però... E anche una Francesco in un disco che probabilmente non uscirà mai, però vabbè, però me le hanno concesse. Gregore Mavutura,
0: importante il pensiero.
1: Gregore Mavutura, però fai vabbè, però insomma c'è questa grande stima per una cosa che io non ho mai saputo fare, oppure non mi sono mai messo a fare, quindi, e mi hanno spinto dopo tanti anni a cercare di scrivere qualche cosa, sempre con il loro aiuto e poi con l'aiuto di un altro grandissimo nostro amico che è Joe, a cui io mando delle fotografie mie, gli mando questi messaggi vocali lunghissimi con queste fotografie e lui mi manda un discorso quasi, capito, fatto come
2: per me. Ha detto Gio, detto Gio, mamma chiù, che va. Già faccio, detto, ma basta, quando mi dite messaggi, Aurelia
3: era ammazzata in fronte. No, a me allora la cosa che mi piace sottolineare, perché poi bene o male sono tutte cose giuste quelle che mi hanno detto i miei compagni e che condivido pienamente, però io penso che questa situazione qua più passa il tempo e più diventa preziosa, anche perché come anche i più solidi matrimoni diventano più preziosi quando passa il tempo, proprio perché ne hanno vissute tante. Non è che è stato sempre rose e fiori, però diciamo che noi questi quattro amici, perché la parola amico per me ha un valore più grande di quello che magari può essere il fatto di frequentarsi o meno. Io reputo amico le persone che scelgo, nel senso me la piglio così come sono, in tutto, con i lati brutti e i lati positivi, però se io ti considero amico rimani sempre amico, anche se qualche volta ti agi schifato oppure veramente mi hai dato fastidio, però
1: guarda a me mentre ci schifato.
3: Perché è così, deve essere così, cioè l'amore non è una cosa facile, è una cosa che va comunque consolidata nel tempo, e più passa il tempo, più hai quella persona vicino e più gli dai valore. Quindi adesso sono passati un bel po' di anni, quindi a questi tre gli do un grandissimo valore.
0: Vi siete formati proprio come gruppo?
3: 2020, 19.

0: 2019, sì. Poi al di là del fatto che ci conoscevamo già
1: quindi,
0: prima,
1: insomma, non siete ancora arrivati alla crisi del settimo anno, cioè...
0: No, no, però già mi passate.
1: Senti, no, forse perché 2027 avete tutte la tournée, avete tutta la tournée.
0: È proprio perfetto, poi c'è altro.
1: 30 date teatrali.
2: Sono curioso di sapere che dici Gregore, Ari.
3: A parte che
1: Greg è la bocca della verità.
3: No,
1: quindi...
3: allora io rispetto a loro forse ho dovuto faticare un po' di più, perché Aurelio ha avuto la fortuna di avere una famiglia incredibile, Francesco ha sguazzato nella musica, Sabba ha collaborato con degli artisti che io molli canto, quindi loro sono stati un po' più fortunati, a volte li prendo in giro.
1: Tu hai dovuto fare tutto da solo?
3: Molto, perché io ho iniziato pure tardi, forse per questo motivo c'ho questa cosa di poco più tra virgolette la chiamo cazzimma, ma solo perché ho dovuto sudare un pochino di più. Però devo dire la verità, io ti faccio un esempio, ho conosciuto lui che magari lo descriveva in un modo e ci siamo conosciuti con una chitarra fuori ad un locale, così, che
1: cosa
3: dissi,
1: ti dicevano, se la
3: io dissi, io stavo fuori al locale, dissi piacere, tu sei Greg, tenevo questa chitarra che mi avevano regalato da poco, questo settimo su una canzone, ricordi? A parte che io andai ad ascoltarlo un paio di volte proprio ai magazzini fermi, perché poi
1: e cosa pensassi la prima volta che lo ascoltassi?
3: No, a me piaceva, io sono fan delle sue canzoni, sono fan del progetto dove cantava i pezzi di Battisti, sono uno che andava sotto al palco a cantare,
4: cantava pure con noi,
3: sì, però veramente andavo perché mi piaceva. Aurelio l'ho conosciuto sempre al Goodfellas in un'occasione particolare, stesso lì abbiamo creato una sinergia subito, sono d'accordo con Francesco, tu passi una serata con una persona e dici però sto buono quando sto... comunque questo diciamo è il fatto. Francesca è la stessa cosa, quindi secondo me bisogna andare diciamo incontro a questi aspetti qui che sono quelli umani. Però ti devo dire la verità, se non fossero stati bravi artisti probabilmente, cioè io penso che prima parlavamo di tanti
1: sei esigente artisti.
3: Esigente, cioè io voglio collaborare con persone che so che poi alla fine
1: sei selettivo.
3: Mi ritorna indietro qualcosa, non parlo di bravura, ma proprio di energia. Forse è quello che a volte ogni tanto uno si deve un attimo. Io sono uno che pure quando è fidanzato è abituato che ogni tanto deve stare da solo. E dice, ma dobbiamo staccare.
1: Perché uno acquisisce delle nuove esperienze, fa delle esperienze personali anche da comunicare, perché altrimenti se condividi sempre.
3: Sì,
1: tutto,
3: sì, diciamo che loro presi singolarmente sono per me talenti assurdi, tranne Aurele che. Però
1: ma poverino, sei il capro espiatorio di questo gruppo, ogni cosa.
3: Vabbè, ma calcola che live andiamo.
1: Bisogna cioè, riconoscere che ha molta pazienza, ma sa stare al gioco.
3: A me mi diverto perché andiamo in Romania, in Giappone, noi facciamo a Vitulazia. Mi capiscono sempre, pure se non capiscono l'italiano. Cioè, quindi su questo.
4: Sei napoletano.
3: Poi facciamo sti gag che lui traduce quello che dico e non è simpatico. Cioè, sul palco, secondo me.
4: Comici che cantano.
3: Sembriamo veramente chissà quando hanno ci frequentano, invece non è così.
1: Francesco, tu che ne pensi? Come lo vedi questo gruppo? Quali sono i loro lati positivi, quelli che ami di più, e quali sono invece, secondo te, i punti deboli?
0: Allora, i punti deboli ci sta l'umanità, che fa parte dei punti deboli di ognuno, perché naturalmente ognuno di noi ha un carattere, ognuno di noi ha le proprie fissazioni, il momento no, ma questo fa parte del gioco, insomma. Il punto a favore è il fatto che nonostante tutto stiamo ancora qua insieme e quindi c'è qualcosa che va al di là di tutto. Ed è sempre la musica, diciamo, il perno principale, quello che poi c'è il nostro sole. E noi siamo questi quattro pianeti che girano attorno a questa cosa. Quindi quando la musica chiama non ce n'è per nessuno, anche magari se c'è stato qualche disguido, si torna sempre poi a stare insieme. E ti ripeto, il punto a favore di questo gruppo è l'alchimia che si crea naturalmente quando siamo sul palco, quando si uniscono le nostre voci, e ne abbiamo avuto più di una volta la prova che la nostra forza è proprio questa cosa qui, naturale, perché non è stata né voluta né costruita, ma l'abbiamo scoperta insieme, e naturalmente ci dobbiamo prendere anche la responsabilità di questa situazione qui, perché non tutti ce l'hanno. Quanti gruppi si uniscono però poi non succede niente, oppure non c'è quella magia, ci sono un milione di gruppi. Invece noi abbiamo la fortuna di avere questa magia e quindi c'è anche la responsabilità di portarla avanti.

0: che cresce in me.
1: No, stavo riflettendo, ascoltando lui in particolare, sul fatto che paradossalmente, no, nella vita è così anche nella musica, perché lui mo diceva, ma sai quanti gruppi si possono mettere insieme all'improvviso? Quindi mi è venuta subito una scintilla, perché ho pensato, la cosa che in certe situazioni rappresenta, diciamo, quel quid in più, tante volte è proprio la divergenza di personalità. Perché se non ci fosse stata una netta divergenza di personalità, ma netta, chiara, fra ogni singolo elemento che compone poi il quartetto vocale, probabilmente saremmo stati, come si dice, né carne né pesce, no, sul palco. Perché il fatto che delle voci si possano fondere armoniosamente non significa necessariamente che il risultato che viene fuori sia gustoso.
2: La cosa vi aspettate da questo tour? Allora, il Giappone e poi queste 30 date in giro.
1: Allora, innanzitutto volevo soltanto dire
3: che ci pagano principalmente perché sta gestendo tutta Aurelia e io mi preoccupo, no?
1: No, sto gestendo tutto io, vabbè, perché che succede? Non è perché voglio fumare ste feste, perché la società che ci ha contattati è la Minon Concert Association, è una società fondata nel 63 da Ikeda-san, un grande fondatore, che ha creato questa associazione per diffondere la cultura occidentale in Giappone. Cioè, loro tutte le culture, non solo occidentali, tutte le culture del mondo, infatti ora hanno fatto un bellissimo festival sulla musica giapponese unita a quella coreana, cinese, hanno fatto dei bellissimi concerti. È della stessa società che dagli anni 70 ha realizzato i concerti insieme a Nonno, sono stati tantissimi, insieme anche a altri grandissimi artisti, Mario Maglione, pure hanno fatto Francesco Malapena, perché loro si occupano veramente solo ed esclusivamente di diffondere le culture di tutto il mondo in Giappone, perché loro sono molto curiosi, sono molto attenti. Hanno questi teatri enormi, poi con questi abbonati sono sempre pieni. C'è un rispetto per la musica che forse in Italia manca.
2: Forse anche perché storicamente per un grande periodo loro sono stati un po' isolati, quindi adesso sentono proprio il bisogno di riconnettersi con
1: ed è probabile, no, cioè, sì. Loro sono amanti del prog rock, prog metal, fanno dei festival metal esagerati.
4: Io non so se te lo raccontai già questo fatto, ma quando andai con Daniele, mi ricordo, infatti lo racconto sempre questo fatto, mi ricordo che poi la sera quando ne andavamo a bere, tipo nel locale, capito, con gli amici, non è che tu sentivi Alessandra, con rispetto parlando, Alessandra Moroso, Emma Marro, c'erano dei televisori con lo schermo, cioè tu vedevi il concerto di Brian Setzer, capito, rock and roll, oppure che ne so, andavamo da Starbucks con Daniele la mattina presto perché ci svegliamo tutti e due molto presto, dentro a Starbucks si sentiva Ella Fitzgerald, che ne so, cioè il jazz, capito,
2: cioè sono degli intenditori, amano il bello veramente.
1: Nelle tournée del 2000 e 2001 che abbiamo fatto con Nonno, quando finivamo noi di fare uno spettacolo per esempio a Tokyo, andavamo in un'altra città, il giorno dopo di noi c'era per esempio Ray Charles, James Brown, Kool & Gang, Twin Empire, era questo il palinsesto.
2: Quindi insomma, motivo in più per arrivare in Giappone carichi e orgogliosi di portare la vostra.
3: No, guarda, più che altro hanno rispetto proprio per le persone. Là si inchinano all'aeroporto appena apre, cioè alle 6 apre l'aeroporto, si inchinano per. Ti ringraziano di tutto. Ringraziano qualsiasi cosa, quindi non oso immaginare il rispetto che abbiano per l'arte, per la spiritualità. Io ad un certo punto ho imparato a stare nelle metro come si deve, in silenzio. Sono stato 16 giorni lì e sono tornato che già mi sentivo un'altra persona.
2: Poi ci racconterete, secondo me sarà veramente un
5: quando torniamo piacere. Sicuramente veniamo da te.
1: Nel palazzo della Minon ci sono delle cose straordinarie, cioè ci sta l'ultimo pianoforte di Beethoven, c'è il
3: no,
1: c'è
2: no, quello sta in Romania.
1: Il primo jukebox della storia. Si metteva questa moneta in questa. Se tu lo guardi, sembra un orologio a pendolo. È una cosa di legno alto, tale e quale orologio a pendolo. Solo che dentro c'è questo maxi disco di stagno, tutto a buchetti, come il carillon. Sì. Maxi carillon, sono questi dischi che uno cambia all'interno di questa cosa. Si mette la monetina e c'è il disco che fa funiconi funicolà, c'è il disco Dio Sole Mio, c'è il disco, tutte queste cose fantastiche.
2: E quindi
1: cosa,
2: pensate che poi alla fine di questo tour
3: no, io voglio tutte queste cose Beethoven, come mai hanno chiamato
2: ci voi? Sarà anche un nuovo disco vostro?
6: L'anno prossimo sì.
5: Adesso noi porteremo un bel po' di merchandising. Sì, abbiamo fatto questo primo EP, meno male, siamo in Giappone. giorno che ci voleva.
1: Grazie, grazie a Sound Inside.
5: Che comprende 7 brani, ci sta il nostro inedito, unico. E poi. Da che ciò ma. E poi ci sono vari brani che ci hanno, insomma, portato al successo, come Caruso, Vivo per lei insieme a Bella Santiago, L'immensità insieme a Don Bachi e altre cose fatte in studio.
4: E sarà proprio un'edizione specifica solo per il Giappone, cioè non uscirà un disco né nei negozi né sarà disponibile in Italia per chi lo vorrà comprare. È solo,
2: allora, esclusiva.
4: Solo per il Giappone, sì, solo per il pubblico dei teatri che visiteremo in Giappone.
2: E per noi?
5: Eh no, voi venite in Giappone, venite per l'aereo, venite in Giappone, venite a Bruxelles, stacco.
1: L'anno prossimo sarà realizzato per spettacoli, sarà realizzato un vinile dove cercheremo di mettere qualche altro inedito, sicuramente, credo, e spero.
5: Sì,
1: è d'accordo, o facciamo, se no no. E siccome la lista dei brani la sceglie sempre Is.
5: Ma poi la cosa bella è il merchandising, ci stanno certe magliette che hanno fatto che sono la fine del mondo,
2: veramente,
5: cappellino.
2: Poi ci dovete mandare le foto,
4: le hanno praticamente, le grafiche ce le hanno fatte, perché il disco è stato realizzato da Sound Inside Records, ma chiaramente tutto il lavoro è stato fatto insieme a, in collaborazione con Collezionami, e quindi con Luca e Daniele di CD Click, che ci stanno aiutando sia nella parte grafica che nella parte di stampa, e quindi probabilmente ci sarà anche un link proprio sul sito di Collezionami, colleziona.me, dove probabilmente ci saranno anche forse contenuti in esclusiva. Adesso non la sto gestendo io questa parte, però ci hanno dato una mano anche i ragazzi proprio di Collezionami per quanto riguarda le grafiche e tutto il resto.
5: Grazie.
3: Aspetta, voglio un attimo. Non è che uno è in Italia, oppure, cioè, io sono poco. Cioè, secondo me è un po', no, come si chiama? Nemo profeti in patria. Allora, qui sto migliorando, sto leggendo. Comunque, no, secondo me. Io ho visto sempre questo progetto, a proposito di anima imprenditoriale, ho visto questo progetto sempre per un fatto da portare all'estero, ma non perché in Italia non possa piacere, ma perché io voglio fare sempre le solite dichiarazioni contro il sistema. Io penso che certe cose qua non funzionano più come funzionano all'estero. Noi siamo esterofili, come negli altri paesi del mondo sono esterofili rispetto a noi, quindi io penso che se funzioniamo di più in altri posti del mondo, ma perché per forza ingaponirci? Io sono d'accordo con questa cosa.
4: No, ma poi aggiungo che poi in realtà è un discorso molto semplice, cioè uno in Italia lo farebbe pure il disco, ma se ci fosse qualcuno che ci chiama a fare 30 date nei teatri in Italia, allora tu dici ok, c'è un mercato, andiamo da chi ci vuole bene, ma perché agei a proporre qualcosa a qualcuno che non sa, cioè né mi chiama né mi fa, capito? Invece se in Romania, così come in Giappone, così come in altri posti ci chiamano, è normale che ci preoccupiamo di dargli qualcosa, perché siamo al loro servizio,
2: anche
4: capito?
2: Siete richiesti, siete desiderati, e quindi questo alla fine fa uscire qualcosa di più.
5: Ma dove il cuore ti porta?
2: Ma dove ti porta il cuore?
5: È normale, se ci amano noi
1: abbiamo. Poi ci amano cuori.
2: Deve permettere appunto un po' di poesia anche negli aspetti
5: generali
2: della vicenda. E allora un saluto speciale a Sabba, Aurelio Fierro, Francesco Boccia, Greg Gregia, e grazie di essere stati qui con voi. In bocca al lupo, buon viaggio, e vi aspettiamo al ritorno per raccontarci tutte le avventure che avrete, straordinarie, che vivrete in questo grandissimo e formidabile tour.
5: Se ci troviamo bene, poi ci stiamo là.
1: Tiro madre,
5: già presentato disco.
2: Io vi auguro il meglio per voi.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

quando non te ci trovo, coppo mondo che gira. È meglio che amore, io non mi ci trovo. Il laggio girato quando è largo e tonno, eppure il gatto mi hanno fatto l'ova. E io si cammino con un passo curioso, troppo precipitoso, io non mi ci trovo. Con me si piglio spasso perché sono innamorata e sono geloso. Sicché mi inganno.

serire tutto. Non si crede più a niente. Io non mi ci trovo, ma voi indifferente. Io ti voglio bene assai. Ma che c'è stai male?

0: 착한다 지분이.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: C'è stanno munne che si chiama core simpatia, non munne suona rinda all'aria per Santa Lucia. Per forastiere la risposta è sempre che là là, doce doce, qui, piano piano, yes, forte forte, yeah.

0: con Maria Vergine in prima fila. Ma dai una ruocci non può calondare.
1: L'amore profano.
0: Non può calondare.
1: Si può calondare.
0: Non può calondare.
1: L'amore profano.
0: Fortuna si spassa per tutto il paese, l'amore sa.
1: Si può calondare.
0: E l'amore profano.
1: L'amore

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

vega venanza a lui c'è un corteo. Tanta gente, principe regnanti, venuta all'Oriente con brillanti.

bella che sa sposa Malfi, un vestita ricca matrona, un diadema in fronte e l'occhio sola, è una regina nata in coppomare.

sta letterina, ti prego tanto la fa leggere a mamma. Le ho mandato stamattina un bel mazzetto, ma non sapevo che facesse stabilità, che questo bel mazzetto a Cicci

ogni mattina. Non sai sto ciccio che si fide combinà. Si ferma sempre innanzi a un posto di cachisse, 2,5 chili poi è capace se mangia. Io penso che sto ciccio che mangia sti cachisse non può capire sto mazzo.

farmi più arrabbia. Si no può mazzi, mammola, o pazzo pazza fa. E bravo, e capito? Quella papera di tua madre ha preferito quello spilapippo a me. Ti voglio mazze mamma,

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

you'll find your love. You'll find your dream. I live.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

foglie che cadono lasciando appesi i tuoi ricordi, dell'immagine sbiadita che resta di te. Tu che hai dato e mai preso, mai preteso niente, tu che volevi che restasse ancora lì con te.

sogni che accendono la luce quando ti addormenti, e al tuo risveglio speri ancora di trovarlo lì. Tu che vorresti un orologio che fermasse il tempo in quel momento che hai deciso di mandarlo via. Ma perché in amore esistono dei limiti? Quanti conti fatti

Ho perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. Io ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso il pallone di mio cugino.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Facci fare due giri.
1: Non posso farvi fumare.
0: Giri no. Facci fare due giri.
1: Non vi posso farvi fumarvi.
0: Due giri facceli fare.
1: Giri no. Non posso farvi fumare.
0: Facci fare due giri.
1: Non posso farvi fumarvi.

Ne koppaa mi kellos a tsek. A tsek. Sulle detta.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Fai quando chiami già sai sci non rava da style. Ne vuoi che sai non si può sapere mai che ti gusta. Ora siccome hai sotto la testa, chiama la trabanna.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: father. Mille viaggi fai che fantasia, ma nessuno posto è bello come a casa mia.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

strada una fede quando si preghiera servevano a pochi. In dei momenti ero sovero, no, ma tu mi rai quella che non si può avere, quella che tutti chiamano rispetto. Eppure se a Bibbia in un libro assai lungo, non so signore stasera promette che annaggia mai gli anni tutti una volta, che non me ne fuggio quando viene morto. Tu con questa raggio solo che parola, il cavolo c'è quando spassano la bocca. Tu sei come femmina è nata, tu sei annura come avarità, tu mi accatti che sordo fuse sangue. Tu mi affascina perché è pericoloso, e ne tengo tu in gola perché è nervoso. Nervous.

te chi ma si tradisce un nuovo fa ma o prima mola va lua dall'aria mai mai ci resi ma vola sa sono a basciurio non aspettando che arriva su carica che sostanza o già mamma viaggio la speranza perché ci salvasse ma t'imbaranza bella e buona finanza ragazzotti in dei tempi gerozzi che ci venuto in terra ma chi ce l'ha mannato in gola manita Michele Maric ma come sei permesso ma l'ha già cresciuto con mano figlio un bar a sparato faccio male un ricetto non ci sta mai consiglio ma sono un criminale prima essere un compagno a vendetta non sarà mai roscio o voglio con luce a foro che fino a perdere la voce.

passa. Tu mi hai messo a spalle muro e poi mi hai segnato un ganno. Tu mi guardi con luce che non ha paura e poi mi hai detto fallo. E chi sa che tu sei proibito, chi ti paga cercando, faccio quello che vuoi perché

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Para che l'unità che sotto una vestita d'argento, para pure che può toccare con un rito. Dimmi se sei una cura, dimmi se sei un desiderio proibito. Cerchi di riconoscere ogni gesto d'inteso, resti senza difesa. Tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mi dici, rimango, dico tanto saccio. Che quello che volessi, a te tenendo a sti bracci. Ehi, sono cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Penso che troppe volte ci ho sbagliato. Penso che pure tu con fuoco e poi ti sei abbruciato e poi ti sei appicciato. Chiudo il sportiello e taglio il naso verso mare.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi faremo ascoltare quattro voci, quattro percorsi diversi, uniti in un'unica visione, portare l'eccellenza della musica italiana nel mondo. Oggi vi presento The Super Four, un progetto che nasce dall'incontro di artisti straordinari: Aurelio Fierro JR, Salvatore Lampitelli in arte Saba, Greg Rega e Francesco Boccia. Quattro personalità artistiche forti, ma soprattutto quattro voci bellissime, diverse per colore, estensione e anima, ma capaci di fondersi in un'armonia elegante e potente che emoziona al primo ascolto e non si può più dimenticare. È proprio questa alchimia vocale a rendere unico il loro progetto, sospeso tra tradizione e contemporaneità. Aurelio Fierro JR porta sul palco un'energia viscerale ed una musicalità istintiva, radicata in una grande eredità artistica. Saba si distingue per una voce duttile e moderna, capace di attraversare generi e atmosfere con naturalezza. Greg Rega conquista con il suo timbro soul, caldo, raffinato, sostenuto da una tecnica solida e grande sensibilità interpretativa. Francesco Boccia invece è l'anima autoriale del gruppo. Aggiunge profondità ed eleganza unendo alla voce una spiccata capacità narrativa e compositiva. Dopo aver conquistato pubblico e critica tra televisione e palcoscenici internazionali, The Super Four sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, una tournée in Giappone che partirà già questo maggio con 8 date in 8 città, anticipando un progetto ancora più ambizioso nel 2027 con ben 30 spettacoli teatrali nei principali teatri del paese. Un viaggio musicale che celebra il Made in Italy attraverso le grandi emozioni della nostra musica e che oggi racconteremo insieme a loro qui in studio a pochi giorni dalla partenza.

0: Quattro voci, quattro storie, un unico progetto che porta la musica italiana nel mondo sono i Super Four, che sono qui con noi oggi in studio e per la precisione Aurelio Ferro, JR, Salvatore Lampitelli in arte Sabba, Greg Rega e Francesco Boccia, artisti con percorsi importanti alle spalle che hanno deciso di unire le forze per raccontare il Made in Italy ma soprattutto la napoletanità nel mondo. Grazie di essere con noi, benvenuti.
1: Ciao.
0: Insomma, un progetto bellissimo che nasce dall'amicizia, dalla musica, ma soprattutto dalla voglia di creare qualcosa di speciale, ed è talmente speciale che so che mi stanno aspettando in Giappone per una tournée pazzesca che partirà proprio adesso a maggio.
2: Sì.
0: Chi parla per primo?
3: Aurelio. Allora, sì. Cominciamo col Giappone. In questa tournée promozionale di 8 spettacoli, facciamo 8 città, 8 teatri, aspettando poi quella del 2027 che invece saranno 30, un'altra bella tournée. 30 spettacoli e probabilmente siamo gli unici a fare 30 spettacoli dopo tanti anni, dopo le tournée invece quelle che faceva nonno, che avevano questi numeri.
0: Infatti la musica napoletana adesso sta spaccando e sta andando in tutto il mondo, sta diventando un momento, come hai detto, come forse 50 anni fa, in cui la musica napoletana veramente era sentita con grande entusiasmo e adesso ritorna ad essere protagonista internazionale. Vero?
4: Ne parlavamo prima, no? Nei fuori onda dicevamo il numero considerevole di artisti campani che portano in giro Napoli nel mondo. Noi interpretiamo anche pezzi internazionali, non solo napoletani, anche classiconi italiani. Quindi abbiamo veramente, spaziamo tanto, però ovviamente siamo campani, napoletani tutti, quindi si vedrà sicuramente questa sfaccettatura, quindi siamo felici di farlo tutti e quattro insieme.
3: Aggiungo a questa cosa, e secondo me più che il napoletano è proprio la napoletanità, capito,
0: esatto,
3: che sta vincendo. Cioè, mo a prescindere se tu canti in italiano, in inglese, in giapponese, in lingua napoletana, ma è proprio il fatto di essere campano che in qualche modo in questo momento e forse questa è anche un po' una responsabilità da raccogliere, ma a maggior ragione quando si comincia ad andare fuori. Per me l'estero è già da Roma in su, quindi però in realtà fuori dai confini nazionali più vai fuori e più ti rendi conto che in realtà la responsabilità che abbiamo proprio a maggior ragione adesso è proprio di conservare in qualche modo un DNA che ci permetta di restituire, mi permetto di dire, anche un po' l'eleganza, no? Di un certo modo di fare le cose.
0: Esatto.
3: Che per fare in modo che il napoletano non significhi tutto quello che è il napoletano, ma un certo modo di farlo da napoletano.
0: In questo tu, Aurelio, puoi insegnare.
2: Ma insegnare, per modo di dire,
0: nel senso
2: io
0: che
2: no.
0: Tu che vieni da una grande tradizione musicale napoletana.
2: Posso semplicemente posso forse portare sulle spalle la responsabilità di dover portare la gobba, la gobba, infatti, il gobbo. No, in realtà, perché allora, come diceva Sabba, l'Italia e l'Europa è famosa nel mondo grazie a Napoli, è sempre stata così. Venivano a studiare i grandi della musica classica, venivano a studiare a Napoli, venivano a studiare Pergolesi, venivano a studiare tutto quello che facevamo qui. La grande canzone nobile napoletana di Giacomo, la poesia, è stata quella esportata all'estero, ma anche molto molto prima. Allora voglio dire, quando ci troviamo di fronte alla canzone napoletana e i grandi classici soprattutto, dobbiamo, come diceva nonno, giù il cappello, perché è una cosa che ha reso famosa l'Italia in tutto il mondo sempre grazie a questo. E addirittura in Giappone studiano la canzone napoletana a scuola, fanno una tesina a fine anno e presentano questa tesina e conoscono a memoria tutte le canzoni napoletane.
0: Ma che bello, non lo sapevo. Ma voi siete già state in Giappone o è la prima volta che andate?
3: No, come Super Four è la prima volta, però Aurelio c'è già stato, io ci sono già stato con Daniele Sepe, ti ricordi?
0: Sì,
3: ne
0: esatto,
3: abbiamo parlato l'ultima volta. E penso che per entrambi sia stata un'esperienza incredibile. Per me era la prima volta, questa sarà la seconda. Non so, Francesco e Greg mi pare che c'era stato in vacanza.
1: A me invece è arrivata, Francesco, prima la mia musica in Giappone.
0: Certo.
1: E poi adesso ci vado io in carne ed ossa. Però insomma,
0: infatti tu che insomma con questo tour che è stato tradotto in tutte le lingue, soprattutto in Sud America, è diventato proprio una hit.
1: Sì.
0: E nonostante anche il grande amore del volo, ricordiamo che è scritto tu il testo.
1: Sì, i ragazzi del volo ci vanno spesso a fare il tour là in Giappone e sono molto amati, quindi adesso tornarci con i Super Four, cantare grande amore, insomma è una bellissima responsabilità e comunque sarà una grande emozione, perché naturalmente io vivrò questa esperienza per la prima volta in tutto. Quindi sarà una bella cosa che mi porterò a casa.
2: Aurelio, è allergico al sushi?
1: Appena parliamo del Giappone si gonfia. Si fa rosso.
0: Valigia di Bentel.
4: La nostra speranza è che Aurelio resti vivo fino a cosa? Speriamo.
0: Gli abbuoni napoletani facciamo i debiti scongiuri.
4: Aurelio,
0: vi porterete qualche amuleto, qualche portafortuna?
4: Come al solito, sono quello più sfortunato di tutti e tre.
0: Perché?
4: E se lui è andato già a cantare, lui ci è arrivato prima di andare a cantare. Io sono andato a fare proprio un viaggio.
1: Le spese i soldi
4: per andare. Quando sono stato là, tutti i loro modi di scongiurare demoni e cose varie, io li ho fatti tutti, praticamente in tutti i templi dove stavano, diciamo, cose da fare contro la mala sorte, contro la cattiva salute, tutti li ho fatti, però fino a mo sta riuscendo poco. Sì.
2: La cosa più importante è che, giustamente, sempre per riprendere il discorso della napoletanità, noi siamo diventati virali e abbiamo avuto la possibilità poi di fare quello che abbiamo fatto, cioè di fare il teatro più importante di Bucarest, dove torneremo torneremo tra poco.
1: A giugno torniamo.
2: È proprio grazie a una canzone che è entrata nel repertorio della grande canzone classica napoletana, scritta da uno che non è napoletano, però che voleva nascere napoletano,
0: che è Dalla,
2: grazie a Caruso.

po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole

0: la napoletanità è qualcosa che appartiene più all'anima che non al luogo geografico in cui nasci, come diceva De Crescenzo, no? È un fatto di cuore, di persone, di anima, e voi lo siete. Siete quattro artisti con percorsi molto diversi, anche con timbri vocali diversi. Cosa succede quando queste identità si incontrano su un palco?
1: Alchimia, si chiama proprio così, alchimia.
0: Bello, bellissimo.
1: Anche perché noi non ci sopportiamo, cioè se potessimo ci prenderemmo ammazzate la mattina. Se...
2: Noi siamo come i Pooh.
0: Per questo ogni tanto prendete un po' di respiro, poi fate queste grandi tour e poi ci volete un po' di decanter a piccole dosi.
1: Però questa è la cosa più bella, che poi quando si tratta poi di cantare c'è sempre quella magia, ce ne accorgiamo ogni volta che andiamo sopra un palco, anche perché noi non siamo molto professionali, nel senso non è che ci prepariamo molto oppure facciamo le prove, no, veramente quattro
0: anche
1: animali.
0: Oggi vi ho fatto saltare la prova.
1: Quattro cavalli sciolti che però quando galoppano insieme veramente arrivano al cuore delle persone, quindi questa è una cosa che è una magia, non c'è merito, insomma è nata così in maniera spontanea e noi la sfruttiamo fino alla fine. Infatti andiamo in Giappone, poi sogniamo di andare in America, poi insomma ci ha portati in Romania, un po' in giro per l'Europa, quindi ci prendiamo tutto quello che il talento ci regala.
2: Non nascondo, diciamo, non nascondo, sì? Anche un'Australia, aspettate,
0: un'Australia ci vorrebbe assolutamente.
1: No, Aurelio quando incomincia a dire le cose, ecco, è perché già l'80% si è mosso. Poi non ci dice mai niente, perché sennò
0: è giusto, ne vuole essere certo. Però come diceva mia nonna, le cose uno nella vita se le chiama, quindi bisogna sempre sognare e pensare in grande e iniziare ad attivarsi.
1: Ma noi ce ne accorgiamo anche dai messaggi che arrivano sulla pagina Facebook, insomma sui nostri social, cioè ci scrive tutto il mondo, dal Sudafrica, ma ci vuole al Giappone, ma che andiamo in Giappone, secondo me succederà veramente il putiferio, perché come siamo riusciti ad entrare nel cuore dei rumeni, così sicuramente riusciremo ad entrare anche nel cuore dei giapponesi.
3: Tutto Greg, qui,
1: soprattutto Greg, insomma,
3: nel cuore dei rumeni.
4: Allora, l'ho detto prima, se fosse stato in Romania non ci andavo, non sto scherzando. Vuoi raccontare dopo tre anni, no?
0: Sì, sì, possiamo.
4: Vabbè, comunque non fa niente.
0: Vogliamo saperla questa storia, Greg.
4: No, vabbè, io nei momenti, diciamo, clou della nostra esperienza X Factor ho subito una rapina in casa. La banda che rapinava era proprio rumena. Due o tre giorni dopo, tipo in un'intervista alla televisione rumena, tipo Rai 1 rumena, dicono: come ti trovi con un rumeno? Io dico: benissimo, tanto che sono venuto a trovarmi a casa. È rimasta, c'è proprio documentata la...
0: No. Cioè volevano prendere dei cimeli da casa tua.
4: No, ma a parte gli scherzi, abbiamo ricevuto talmente di quell'affetto dalla Romania che è veramente...
1: Comunque io devo ricordare anche questa cosa, che quando noi ci siamo presentati alla prima puntata di X Factor, diciamo alle audizioni, quando abbiamo detto che siamo napoletani, secondo te che cosa hanno detto come prima cosa? Ci hanno raccontato, per esempio Loredana Crozza, che era una dei giudici, ci ha raccontato che quando è stata a Napoli ha avuto un bel pacco.
0: Pacco
1: a Piazza Garibaldi.
3: A Piazza.
1: Questa cosa, diciamo, è un po' ci ha unito anche, perché naturalmente noi sul palco ne abbiamo scherzato.
4: Diciamo che come mentalità è un po' la napoletanità a Bucarest in degli aspetti, cioè, no?
0: L'importante è trovare punti in comune, diciamo, è una sorta di strada creatività. E io so che tra l'altro il pubblico, quello giapponese, è un pubblico molto esigente, però alla fine è anche molto caloroso, nel senso che si entusiasma, sembrano tutti soldatini molto controllati, molto zen, però invece
5: questa
0: poi
5: cosa me la ricordo bene, danno. Perché mi ricordo che te lo raccontai, perché eravamo con Daniele Sepe in attesa di suonare in questo festival a Kyoto e c'erano più di 20.000 persone davanti, ed era un festival incredibile perché la line up cambiava in continuazione, non era come quando facciamo noi il festival rock, il festival blues, il festival jazz, erano artisti completamente diversi l'uno dall'altro, quindi noi cominciavamo a chiederci: ma non è che magari suoniamo noi, che comunque noi cantiamo in napoletano anche con Daniele, come sai, però facciamo questa cosa che va dal rock al jazz passando per la musica tradizionale, quindi te lo poni il problema, cioè, ma non è che chi stiamo, io vedo che stanno fermi, sembra che non succede niente, e invece poi hanno cominciato a cantare, hanno cominciato a ballare con noi. Daniele praticamente non si poteva muovere più perché non lo accerchiavano, e quindi sono molto calorosi ma molto educati, civili, composti, diciamo. Questa cosa all'inizio ci aveva un po' intimidito, ma in realtà semplicemente probabilmente un fatto culturale, anche di rispetto, diciamo, no? Proprio dell'altro, della comunità in qualche modo, perché comunque c'erano degli spazi ben definiti per ognuno di loro, insomma c'era un ordine incredibile nonostante fossero decine di migliaia di persone.
0: E poi arriva la musica che smuove tutto,
2: sbroglia
0: tutto e crea proprio energia, legame, unione. Ma io voglio sapere proprio di chi è stata l'idea di creare i Super Four. Come sono nati? Chi è stato il primo che ha detto perché non facciamo questo quartetto?
4: Allora, prima che dicono sempre la stessa cosa loro due, che facevano serate insieme. Allora,
0: Greg, di tu la verità.
4: Me, ci siamo trovati in delle serate spesso che cantavamo. Poi è iniziata con i tre tenori, facevamo questa serata tutte e tre. E Franceschi c'è avuto a tua, è tutto un trovarsi.
0: Sì, diciamo, tu sei l'intruso, tu sei l'intruso.
1: È successo semplicemente questo, che loro facevano grande amore, e quindi ogni volta che la facevano, insomma, mandavano il video, la prossima volta vieni la cantiamo insieme. È successo, io mi ricordo proprio precisamente quando all'Arenile di Bagnole loro facevano questo concerto, mi invitarono e io andai a sentirli e cantai grande amore insieme a loro. Ma su quel palco ci fu veramente una magia che,
4: diciamo che non è stato costruito a tavolo.
1: Sì, assolutamente no. Che io, avendo tanti pezzi scritti per il volo, pensai, dissi, ma tutti questi pezzi, perché non proviamo a farli tutti e quattro? Feci la proposta a loro naturalmente contentissimi. Ci vedemmo a casa mia e così abbiamo iniziato.

0: super forte, è nato veramente su Maria, perché da un'intuizione del papà di Aurelio, che dice che mi chiama Super 4. Però Super 4 era già un nome che esisteva, un altro gruppo degli anni 80, e quindi dice,
1: mettiamoci l'articolo davanti,
0: del Super 4,
2: l'articolo,
0: ma veramente prima di entrare a fare
1: l'audizione
0: non sapevamo mai come ci chiamavamo, perché poi pure l'audizione è nata in modo strano, perché era periodo pieno Covid e io ero stato chiamato per questa cosa, non volevo andarci da solo. Disse, ragazzi, ma perché non ci andiamo insieme? Secondo me siamo funzionalissimi lì. Inizialmente con un po' di problema, solo perché veramente non si poteva partire per il Covid.
2: Certo.
0: Poi Aurelio, comunque, a una certa età, non volevamo farlo. Comunque. Partimmo, andammo lì e veramente andammo talmente spensierati e divertiti, un casino esagerato facevamo, fino a che poi scegliemmo questi due pezzi e poi ce li fecero fortunatamente, io dico ancora fortunatamente, cantare entrambi, perché loro avevano scelto un altro pezzo. Io dissi, voglio andammo Caruso, siamo virale, e così è stato.
3: Questa cosa manageriale,
0: no, ma più di altro
1: c'è una buona intuizione,
0: è bellissima. Con un'emozione da poco, secondo me, forse anche meglio fatta da certi punti di vista, è un po' più nostra. Però Caruso, quando l'hanno ascoltata i giudici, questa cosa, se vai sui social, è diventata più di un miliardo di view tra tutti i nostri canali, loro, c'è stata una cosa incredibile. Io mi ricordo, andava a Ischi con Draghet e c'erano persone straniere che dicevano, ma tu sei...
2: Ti riconoscevano tutti.
0: Che sta succedendo? E da lì è nato, quindi sicuro non è nato a tavoli, per questo è funzionato fino a un certo punto. Poi proprio la difficoltà dei progetti è quella di poi di trovare, poi a un certo punto ti devi fermare, devi trovare una quadra e farlo funzionare come un progetto.
2: Devi renderlo strutturato,
0: perché fino a che istintivo e tutto è bello, poi quando le cose si concretizzano diventano veramente importanti, tour, serate.
2: Cosa stanno dicendo? Ci sono Aurelio e Francesco che complottano le tue spalle.
0: Allora parlo io, perché chi l'Aurelio, se no c'è sempre le stesse cose. È stato frutto del nostro, diciamo, voler condividere per poi diventare un progetto ben strutturato, non sempre.
2: Appunto, vedo che è rimasto comunque questo entusiasmo, come se fosse sempre, diciamo, la prima volta quando vi incontrate, quindi c'è anche questa grande energia.
1: La cosa più forte, anzi io sono contentissimo che adesso andiamo in Giappone, anche perché era un bel po' che questo progetto era dormiente, perché poi, ringraziando a Dio, ognuno di noi ha delle vite abbastanza frenetiche dove le cose vanno bene, quindi ognuno di noi ha i propri progetti che porta avanti. Però mi mancava moltissimo questa
2: dimensione corale,
1: questa
2: proprio.
1: Dimensione, sì, perché poi è come se fosse un discorso che non si è mai spezzato. Quando poi ritorniamo insieme è come se questo filo ritornasse, riprende da dove
2: è una grande passione.
4: L'entusiasmo nasce dal fatto che sto giro è solo un mese che siamo insieme, capito? Problema sarà l'anno prossimo, che saranno 2 mesi e speriamo di tornare vivi, incolumi, cioè, capito?
2: Adesso una domanda incrociata: cosa ammirate l'uno dell'altro? Chi vuole iniziare?
4: Niente, no? No, a parte gli scherzi, comunque ognuno di loro ha delle caratteristiche. Aurelio, per esempio, sa benissimo che per me ha una voce incredibile ed è anche un ottimo musicista, quindi dal punto di vista proprio artistico, comunque con lui come con altre persone con cui ho o non ho un rapporto, diciamo, personale, quindi proprio di amicizia, anche perché per me il rapporto di amicizia è proprio che ci vediamo, ci sentiamo nei momenti buoni, ma soprattutto nei momenti brutti, e quindi sono pochissimi per me gli amici. Però al di là del rapporto di conoscenza o di amicizia che ho nei confronti di artisti e o colleghi, ma pure artisti importanti, cerco sempre di essere onesto con i miei gusti musicali, no? Nel bene e nel male. Quindi quando per me uno è un bravo cantante, un bravo anche musicista, questa cosa la riconosco sempre, ma in primis a me stesso, perché altrimenti cambiare parere rispetto al rapporto diventa un fatto di politica. Noi facciamo una cosa, almeno con la musica. Francesco è un grandissimo autore, ma questo non lo dico io, dice la storia. E anche Greg è un grandissimo cantante, ma mi sono reso conto che mo nel dire che lui è un grandissimo autore, non ho detto che è un bravo cantante anche lui, ci mancherebbe.
2: Certo.
4: No, però ci sono chiaramente, nella storia di ognuno di noi ci sono delle cose che hanno fatto più breccia di altre, però è la cosa fondante, no? Cioè, la stima artistica è il motivo principale per cui poi si scelgono di fare le cose. Poi ci si scanna o non ci si scanna, speriamo di no questo mese, ma le cose buone ci sono sempre.
2: Ma l'atmosfera mi sembra proprio piacevole. vuole godere il
4: sì, cibo. No, vabbè, ma guarda, a me come a tutti noi per fortuna piace anche molto fare autoironia oltre che autocritica sulle cose, quindi ci vuole, come diceva lui, pari mi chiude pu, cioè nel senso che è più giusto fare ironia sul fatto che ogni tanto abbiamo bisogno di prenderci dei momenti di pausa per avere l'entusiasmo giusto per poi tornare a stare insieme, piuttosto che invece fingere che non sia così. È proprio così, ma come in tutti i rapporti che secondo me al giorno d'oggi devono mantenere un minimo di equilibrio e di sanità, non essere ipocriti né con se stessi né con gli altri. Quindi ripeto, la stima artistica è alla base, ma per ognuno di loro è alla base della scelta di fare le cose insieme, anche perché mo Giappone su cibo, Napoli, oh, cioè non cambierebbe niente, capito? Se devi andare sul palco con qualcuno che di cui non c'è stima, ti può buttare pure in sulla luna, ma non ci vai,
2: certo.

0: Aurelio.
1: Allora, io dico sempre una cosa, loro mi accusano di dire sempre le stesse cose, ma quella ormai è quella, la verità, non è che uno dice scusa. Non è l'età, è la verità. A parte la mia stima nei confronti dei tre colleghi è riferita anche al fatto che, a parte essere grandissimi artisti e grandissimi cantanti, il fatto che loro hanno questa vena è anche un po' di invidia, no? Però sana invidia. La famosa invidia che mi ha insegnato mio nonno, quando c'era l'invidia fra lui, Sergio Bruni e cose, ma era una competizione sana, erano anche amici, no? Li portava
0: era
1: a migliorarsi.
0: Erano
1: suona e a migliorarsi. Quindi, grazie a loro, grazie a questo fatto che loro hanno questa vena artistica, soprattutto compositiva. Lo dico a tutti gli spettacoli, loro hanno ancora il coraggio di scrivere canzoni rispetto a quelli che invece non le scrivono, mettono dei testi, punto. Oppure come adesso, insomma, metti una cosa in su uno e ti fa la canzone. Invece loro hanno il coraggio di scriverle e le scrivono anche molto bene, tant'è che ho chiesto delle canzoni a Sabba, che mi ha gentilmente offerto, sì, per soldi, vabbè, però... E anche una Francesco in un disco che probabilmente non uscirà mai, però vabbè, però me le hanno concesse. Gregorio Mavutura.
0: Importante il pensiero.
1: Gregorio Mavutura, però fai. Vabbè. Però insomma c'è questa grande stima per una cosa che io non ho mai saputo fare, oppure non mi sono mai messo a fare, quindi e mi hanno spinto dopo tanti anni a cercare di scrivere qualche cosa, sempre con il loro aiuto e poi con l'aiuto di un altro grandissimo nostro amico che è Gio, a cui io mando delle fotografie mie, gli mando questi messaggi vocali lunghissimi con queste fotografie e lui mi manda un discorso quasi, capito, fatto com'è,
2: bello, come è. Ha detto Gio, è un giro che va. Già, veramente, ma basta, quando mi dite messaggi.

0: più solidi matrimoni diventano più preziosi quando passa il tempo, proprio perché ne hanno vissute tante. Non è che è stato sempre rose e fiori, però diciamo che noi, questi quattro amici, perché la parola amico per me ha un valore più grande di quello che magari può essere il fatto di frequentarsi o meno. Io reputo amico le persone che scelgo, nel senso me la piglio così come sono, in tutto, con i lati brutti e i lati positivi. Però se io ti considero amico rimani sempre amico, anche se qualche volta ti agi schifato oppure veramente mi hai dato fastidio, però
1: guarda me, me ne agi schifato.
0: perché è così, deve essere così. Cioè, l'amore non è una cosa facile, è una cosa che va comunque consolidata nel tempo, e più passa il tempo, più hai quella persona vicino e più gli dai valore. Quindi adesso sono passati un bel po' di anni, quindi a questi tre gli do
1: In che
0: un
1: anno vi
0: grandissimo
1: siete
0: valore.
1: formati proprio come gruppo?
0: 2020, 19, 2019, sì. Poi al di là del fatto che ci conoscevamo già
1: Quindi insomma non
0: prima.
1: siete ancora arrivati alla crisi del settimo anno, cioè.
0: No, però già mi passate.
1: No, forse perché 2027 avete tutte la tournée, avete tutta la
0: È proprio
1: tournée.
0: perfetto, facevo altro.
1: 30 date teatrali.
2: Sono curioso di sapere che dice Gregore, Ari.
3: A parte che
1: Greg è la bocca della verità,
3: no, allora
1: quindi
3: io penso, allora io rispetto a loro forse ho dovuto faticare un po' di più, perché Aurelio ha avuto la fortuna di avere una famiglia incredibile, Francesco ha sguazzato nella musica, Sabba ha collaborato con degli artisti che io molli canto, quindi loro sono stati un po' più fortunati, a volte li prendo in giro.
1: Tu hai dovuto fare tutto da solo?
3: Molto, perché io ho iniziato pure tardi, forse per questo motivo c'ho questa cosa di poco più, tra virgolette, la chiamo cazzimma, ma solo perché ho dovuto sudare un pochino di più. Però devo dire la verità, io ti faccio un esempio: ho conosciuto lui che magari lo descriveva in un modo e ci siamo conosciuti con una chitarra fuori ad un locale, così che
1: Cosa ti
3: dissi,
1: dicevano? Se la
3: io dissi, io stavo fuori al locale, dissi: piacere, tu sei Greg, tenevo questa chitarra che mi avevano regalato da poco, questo ricetti musulmano, una canzone, ti ricordi? A parte che io andai ad ascoltarlo un paio di volte, proprio ai magazzini fermi, perché
1: E
3: poi
1: cosa
3: ti sono
1: pensassi la
3: collegato.
1: prima volta che lo ascoltasti?
3: No, a me piaceva, io sono fan delle sue canzoni, sono fan del progetto dove cantava i pezzi di Battisti, sono uno che andava sotto al palco a cantare.
4: Cantava pure con noi.
3: Sì, però veramente andavo perché mi piaceva. Aurelio l'ho conosciuto sempre al Goodfellas in un'occasione particolare, stesso lì abbiamo creato una sinergia subito. Sono d'accordo con Francesco, tu passi una serata con una persona ed è dici, però sto buono quando sto. E comunque, questo diciamo è il fatto. Francesca è la stessa cosa, quindi secondo me bisogna andare, diciamo, incontro a questi aspetti qui, che sono quelli umani. Però ti devo dire la verità: se non fossero stati bravi artisti, probabilmente. Cioè, io penso che prima parlavamo di tanti
1: Sei
3: artisti.
1: esigente, dai, da
3: No, esigente, cioè, io voglio collaborare con persone che so che poi alla fine
1: Sei selettivo.
3: mi ritorna indietro qualcosa, e non parlo di bravura, ma proprio di energia. Forse è quello che a volte ogni tanto uno si deve un attimo. Io sono uno che pure quando è fidanzato è abituato che ogni tanto deve stare da solo. E dice, ma ci dobbiamo staccare
1: No,
3: un po'.
1: perché uno acquisisce delle nuove esperienze, fa delle esperienze personali anche da comunicare, perché altrimenti se condividi sempre
3: Sì,
1: tutto,
3: diciamo che
1: no?
3: loro presi singolarmente sono per me talenti assurdi, tranne Aurele che però di.
1: Ma poverino, sei il capro espiatorio di questo gruppo, ogni cosa.
3: Vabbè, calcola che live.
1: Cioè, da riconoscere che ha molta pazienza,
3: Ma
1: sa
3: io
1: stare al gioco.
3: mi diverto perché andiamo in Romania, in Giappone, noi facciamo abitulazio. Mi capiscono sempre, pure se non capiscono l'italiano. Cioè, quindi su questo.
4: Sei napoletano.
3: Poi facciamo sti gag che lui traduce quello che dico, che non è simpatico, ma cioè, sul palco secondo me
4: Comici che cantate.
3: sembriamo veramente chissà quando hanno ci frequentiamo, invece non è così.
1: Francesco, tu che ne pensi? Come lo vedi questo gruppo? Quali sono i loro lati positivi, quelli che ami di più, e quali sono invece secondo te i punti deboli?
0: Allora, i punti deboli ci sta l'umanità che fa parte dei punti deboli di ognuno, perché naturalmente ognuno di noi ha un carattere, ognuno di noi ha le proprie fissazioni, il momento no. ma questo fa parte del gioco, insomma. Il punto a favore è il fatto che nonostante tutto stiamo ancora qua insieme, e quindi c'è qualcosa che va al di là di tutto. Ed è sempre la musica, diciamo, il perno principale, quello che poi c'è, cioè, il nostro sole.

noi siamo questi quattro pianeti che girano attorno a questa, quindi quando la musica chiama non ce n'è per nessuno, anche magari se c'è stato qualche disguido si torna sempre poi a stare insieme. E ti ripeto, il punto a favore di questo gruppo è l'alchimia che si crea naturalmente quando siamo sul palco, quando si uniscono le nostre voci, e ne abbiamo avuto più di una volta la prova che la nostra forza è proprio questa cosa qui, naturale, perché non è stata né voluta né costruita, ma l'abbiamo scoperta insieme, e naturalmente ci dobbiamo prendere anche la responsabilità di questa situazione qui, perché non tutti ce l'hanno. Quanti gruppi si uniscono però poi non succede niente, oppure non c'è quella magia, ci sono un milione di gruppi. Invece noi abbiamo la fortuna di avere questa magia, e quindi c'è anche la responsabilità di portarla avanti.

0: che cresce in me.
1: Stavo riflettendo, ascoltando lui in particolare, sul fatto che paradossalmente, no, nella vita è così anche nella musica, perché lui mi diceva: ma sai quanti gruppi si possono mettere insieme all'improvviso? Quindi mi è venuta subito una scintilla, perché ho pensato: la cosa che in certe situazioni rappresenta, diciamo, quel quid in più, tante volte è proprio la divergenza di personalità. Perché se non ci fosse stata una netta divergenza di personalità, ma netta, chiara, fra ogni singolo elemento che compone poi il quartetto vocale, probabilmente saremmo stati, come si dice, né carne né pesce, no, sul palco. Perché il fatto che delle voci si possano fondere armoniosamente non significa necessariamente che il risultato che viene fuori sia gustoso.
2: La cosa vi aspettate da questo tour? Allora, il Giappone e poi queste 30 date in giro.
1: Allora, innanzitutto volevo soltanto dire
3: che ci pagano principalmente perché sta gestendo tutta Aurelia e io mi preoccupo, no?
4: No, sto gestendo tutto io, vabbè, perché succede? Non è perché voglio fumare ste feste, perché la società che ci ha contattati è la Minon Concert Association, è una società fondata nel 63 da Ikeda-san, un grande fondatore, che ha creato questa associazione per diffondere la cultura occidentale in Giappone. Cioè, loro tutte le culture, non solo occidentali, tutte le culture del mondo, infatti ora hanno fatto un bellissimo festival sulla musica giapponese unita a quella coreana, cinese, hanno fatto dei bellissimi concerti. È della stessa società che dagli anni 70 ha realizzato i concerti insieme a Nonno, ci sono stati tantissimi, insieme anche a altri grandissimi artisti, Mario Maglione, pure hanno fatto Francesco Malapena, perché loro si occupano veramente solo ed esclusivamente di diffondere le culture di tutto il mondo in Giappone, perché loro sono molto curiosi, sono molto attenti. Hanno questi teatri enormi, poi con questi abbonati sono sempre pieni. C'è un rispetto per la musica che forse in Italia manca.
2: Forse anche perché storicamente per un grande periodo loro sono stati un po' isolati, quindi adesso sentono proprio il bisogno di riconnettersi con
4: ed è probabile, sì. Cioè, loro sono amanti del prog rock, prog metal, fanno dei festival metal esagerati.
1: Io non so se te lo raccontai già questo fatto, ma quando andai con Daniele, mi ricordo, infatti lo racconto sempre questo fatto, mi ricordo, e poi la sera quando noi andavamo a bere tipo nel locale, capito, con gli amici, non è che tu sentivi Alessandra, con rispetto parlando, Alessandra Moroso, Emma Marro, c'erano dei televisori con lo schermo, cioè tu vedevi il concerto di Brian Setzer, capito, rock and roll, oppure che ne so, andavamo da Starbucks con Daniele la mattina presto, perché ci svegliamo tutti e due molto presto, dentro a Starbucks si sentiva Ella Fitzgerald, che ne so, cioè il jazz, capito?
2: Cioè sono degli intenditori, amano il bello veramente.
4: Nelle tournée del 2000-2001 che abbiamo fatto con Nonno, quando finivamo noi di fare uno spettacolo per esempio a Tokyo, andavamo in un'altra città, il giorno dopo di noi c'era per esempio Ray Charles, James Brown, Kool & Gang, Earth, Wind & Fire, era questo il palinsesto.
2: Quindi insomma, motivo in più per arrivare in Giappone carichi e orgogliosi di portare la vostra...
3: No, guarda, più che altro hanno rispetto proprio per le persone, là si inchinano all'aeroporto appena apre, cioè se alle 6 apre l'aeroporto si inchinano per... Ti ringraziano di tutto, ringraziano qualsiasi cosa, quindi non oso immaginare il rispetto che abbiano per l'arte, per la spiritualità. Io... Ad un certo punto ho imparato a stare nelle metro come si deve, in silenzio. Sono stato 16 giorni lì e sono tornato che già mi sentivo un'altra persona.
2: Poi ci racconterete, secondo me sarà veramente un
4: quando torniamo piacere. Sicuramente veniamo da te. Nel Palazzo della Minon ci sono delle cose straordinarie, cioè ci sta l'ultimo pianoforte di Beethoven, c'è il...
2: No, quello sta in Romania.
4: Il primo jukebox della storia. Si metteva questa moneta in questa. Se tu lo guardi, sembra un orologio a pendolo. È una cosa di legno alto, tale e quale orologio a pendolo. Solo che dentro c'è questo maxi disco di stagno, tutto a buchetti, come il carillon. Sì. Maxi carillon, sono questi dischi che uno cambia all'interno di questa cosa. Si mette la monetina e c'è il disco che fa Funicoli Funicolà, c'è il disco Dio Sole Mio, c'è il disco, tutte queste cose fantastiche.
2: E quindi pensate che poi alla fine di questo tour,
3: no, io voglio tutte queste cose. Beethoven, come mai hanno chiamato?
2: Ci sarà anche un nuovo disco vostro?
5: L'anno prossimo, sì.
6: Adesso noi porteremo un bel po' di merchandising. Sì, abbiamo fatto questo primo EP, meno male, siamo in Giappone. che ci voleva.
4: Grazie a Sound Inside.
6: Che comprende 7 brani. Ci sta il nostro edit, inedito unico. E poi. E poi ci sono vari brani che ci hanno, insomma, portato al successo, come Caruso, Vivo per lei insieme a Bella Santiago, L'immensità insieme a Don Bachi e altre cose fatte in studio.
1: E sarà proprio un'edizione specifica solo per il Giappone, cioè non uscirà un disco né nei negozi né sarà disponibile in Italia per chi lo vorrà comprare. È solo,
2: allora, esclusiva.
1: Solo per il Giappone, sì, solo per il pubblico dei teatri che visiteremo in Giappone.
2: E per noi?
6: Eh no, voi venite in Giappone, venite per l'aereo, venite in Giappone, venite a Brusca, stacco.
4: L'anno prossimo sarà realizzato per spettacoli, sarà realizzato un vinile dove cercheremo di mettere qualche altro inedito, sicuramente, credo. Spero.
6: Sì,
4: è d'accordo, o facciamo, se no. E siccome la lista dei brani la sceglie sempre Is.
6: Ma poi la cosa bella è il merchandising, ci stanno certe magliette che hanno fatto che sono la fine del mondo,
2: veramente,
6: cappellino.
2: Poi ci dovete mandare le foto,
1: le hanno praticamente, le grafiche ce le hanno fatte, perché il disco è stato realizzato da Sound Inside Records, ma chiaramente tutto il lavoro è stato fatto insieme a, in collaborazione con Collezionami e quindi con Luca e Daniele di CD Click, che ci stanno aiutando sia nella parte grafica che nella parte di stampa, e quindi immagino probabilmente ci sarà anche un link proprio sul sito di Collezionami, colleziona.me, dove probabilmente ci saranno anche forse contenuti in esclusiva. Adesso non la sto gestendo io questa parte, però ci hanno dato una mano anche i ragazzi proprio di Collezionami per quanto riguarda le grafiche e tutto il resto.
3: Grazie. Aspetta, voglio un attimo, non è che uno è in Italia oppure, cioè io sono poco cioè, secondo me è un po', no, come si chiama? Nemo profeta in patria. Allora, qui
6: pure Nemo proprio
3: sto migliorando, sto leggendo. Comunque no, secondo me io ho visto sempre questo progetto, a proposito di anima imprenditoriale, ho visto questo progetto sempre per un fatto da portare all'estero, ma non perché in Italia non possa piacere, ma perché io voglio fare sempre le solite dichiarazioni contro il sistema. Io penso che certe cose qua non funzionano più come funzionano all'estero. Noi siamo esterofili, come negli altri paesi del mondo sono esterofili rispetto a noi. Quindi io penso che se funzioniamo di più in altri posti del mondo, ma perché per forza incaponirci? Io sono tutto d'accordo con questa cosa.
1: No, ma poi aggiungo che in realtà è un discorso molto semplice. Cioè, uno in Italia lo farebbe pure il disco, ma se ci fosse qualcuno che ci chiama a fare 30 date nei teatri in Italia, allora tu dici ok, c'è un mercato, andiamo da chi ci vuole bene. Ma perché io agirei a proporre qualcosa a qualcuno che non sa, cioè né mi chiama né mi fa, capito? Invece se in Romania, così come in Giappone, così come in altri posti ci chiamano, è normale che ci preoccupiamo di dargli qualcosa, perché siamo al loro servizio.
2: Hai capito? Siete richiesti, siete desiderati, e quindi questo alla fine
6: forse è qualcosa il di cuore ti porta.
2: Ma dove ti porta il cuore?
6: È normale, se ci amano noi
4: ci amano cuori.
2: Deve permettere appunto un po' di poesia anche negli
6: canali
2: della vicinanza. E allora un saluto speciale a Sabba, Aurelio Fierro, Francesco Boccia, Greg Regia, e grazie di essere stati qui con voi. In bocca al lupo, buon viaggio, e vi aspettiamo al ritorno per raccontarci tutte le avventure che avrete, straordinarie, che vivrete in questo grandissimo e formidabile tour.
4: Se
6: ci troviamo bene, poi ci stiamo là.
4: Tiro madre, ha già presentato disco.
2: Io vi auguro il meglio per voi.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: è liquido, è liquido. Tengo liquido in capi, tenga mim. È liquido, mim, tenga mim. Buone luoghi, Milma.
1: Milma.
0: Buone luoghi, Milma. È liquida, Milma, che tiene in capo. Tu tieni a Milma. È liquida, Milma. Tieni un liquido in capo. Tieni a Milma. È liquida, Milma. Buone luoghi, Milma. Right above the middle, man.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Afrika. Un po' di Afrika. Dribbale. Cioè, a finale...

0: Son che piego rassettato, grande capo di tribù. I socchiunziste e disgraziati degli Apache e dei Sioux. Perché dovete sapere che dopo l'ultima mazziata che abbiamo avuto dall'uomo bianco, sto dolore in docianco non arriva a molo. E fu assai dura la disfatta, sì, ci mandarono in riserva, proprio dentro una boatta come se noi fossimo conserva. Tengo ancora innanzi all'occhio tutti i peli rossi in viaggio. Fu il più grande guatto e maggio che ho visto fino a mo. E a pensare che il giorno prima dell'orribile battaglia, in pantofole e in vestaglia, me ne stavo sul sofà. Ma al momento dell'arrembaggio mi si intesta il mio piumaggio e a luccare in due villaggi. Rancia forza, mani tu! Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Tanno, Piego Rassettato fu davvero fortunato. Dindano momento nato, ma trovai tutti spannati, proprio io. Un gran sachem. E ti ringrazi, mani tu, mani tu. I daggi a mettere un totem proprio a decapito tu, tu hai finito una riserva. Tu hai fatto l'umbo di all'osso, tieni a me, Edoardo, osserva che schifezze e pelle rosse. Se non era per Sasicci che ha girato a chi sti a kill, stesse ancora in tuo mastrillo con Moriestra a tribù. Una volta nel Nebraska mi dicette un marpione, senza il filo di cotone, l'ago, non ho buon filà. Passeggero clandestino, son che a Napoli sbarcato, indiano del mercato, del commercio, io son un re. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Nel porto di Napoli, come mi si piede a terra su Ciretto Serra Serra, una banda di Cheyenne mi rubò tutte le penne, l'arco, i frecci, i mocassini, per le foci del Rio Grande che i figli marrocchini mi lasciarono in mutande. Dopo un poco, sotto il forte di Forcella, mi facette rubitone. Una scuova biondulella, con la voce da ricchione, mi vendette una dozzina tutta di scalpi originali, mentre invece in del giornale ci trovai tre mappine. Ma mi sono vendicato, ci sono ritornato. E che tabacco profumato che ha furcellaggi portato. Vi si pallidi, provate, certamente voi cattate, e vi fate le fumate con il vostro calumette. Se lo sono comperato quel tabacco profumato, era sterco concimato, con una scella in baccalà. Quando ho fatto sessa punta, io me ne ero già fuiuto. Miezza gente rinde vasci, pronipoti degli Apache. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Dopo un poco, però, in due mercato la finanza mi ha ingocciato. Con sospetto l'ha puntata, ma guardate, Maite dice: ne grande Piego Rassettato. Allora, sai, ma non è che fosse stato tu quel grande scornacchiato che è passato incontrollato? Qua a Forcella hanno portato sterche e vacche concimate e qualcuno l'ha spacciato per tabacchi e qualità. Ha fatto l'indiano, sollevato la mia mano, ho invocato il mio sovrano, chi lucesse mani tu. Song figlie penna sfera indiana, roba bandita, una grandissima cagere che ste casa sanità. Noi fumiamo troppo spesso il calumetto della pace, e a chi sto fatto non mi piace, non mi piace, mariscia. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Dopo asciugare sotto la tenda, marisciale da puntato, grande Piego Rassettato si mettette a bestemmiare, capisci? Ma tu vedi sto bisondo quando corno da un frutto. Chi se te ne assai più long del tenente Billy Strong. Sì signore, Billy Strong, dell'Ovest Cavalleria. E quando incontravo in prateria chi mi faceva sempre un dusso che a me sembra. Ma hai sapito che facevo? Ordinai a due guerrieri, mezzo cuorne senza panza, si de meglio da paranza, ma la vita cattura. Mezzo cuorne senza panza mi portarono il tenente, ma contemporaneamente mi vedette presentare una ruzzina e guaglioncilla, curti chiatta, sicché e lunga. Simma tutto figlie strong, non la cidra, papà. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Però che vi devo dire, signori miei, quelli erano i tempi, quelli erano i tempi, io li ricordo con ardore. Ma io voglio sapere da voi tanto per sfizio, per sapere, ma dove stava questo fetore che si sente nelle città? Ma quando mai? Noi tutte sabato mattina se facevo fosse intero. S'attrava la scia guerra, se ne parlava lunedì, si capisce? Perché Piego Rassettato ogni fine settimana se ne andava nel Montana, si doveva divertire. Sempre insieme a Wally Wall. Ecco, ne sapete, Wally Wall. Chi le capo biga e stregone, va a dire il guaglione che o voleva mani tu. C'è stregone Wally Wall. Oltre a fare le guarigioni, ci faceva le previsioni come a chi sta a TV. ma ci sta una differenza. Questo legge gli strumenti per vedere se con i venti pure il tempo cambierà. Lo stregone nostro invece, il famoso Wally Wall, solamente con i call si sapeva regolare. Se doveva prevedere una tempesta o un ciclone, consultava il suo pallone, che la certezza non sbagliava. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Ma signori miei, si venite in do mercato, onorate il sottoscritto. Nella tenda si sta stretta, lo so, ma venite a trovare. Mi è arrivata una partita di tabacco originale, con macchina tale quale, ma non sa ciacchiaggiare. Io vi aspetto con piacere, ci facimmo una ballata, ci facimmo una ballata, una fuma di calumet. Au.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Io non ho voluto fare il solito film sulla Napoli delle pizze e dei mandolini. Questa è la storia di un bambino figlio di un transex vesuviano che dopo che il suo professore di matematica è andato a Sarajevo e si è sparato, va a fare uno scippo sopra la Vespa, cade dalla Vespa, batte la testa e muore.

loro figura e montaggio mi piacciono più dell'ottaggio. Sceneggiatura e soggetto non li so fare, lo ammetto. Con azione e motore, ma tutti nel cinema scope. Ciao!

0: Bello, due pizze al 16.
1: Venga subito. No. Ecco, questa è buona. Stop.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: donna che non tiene terra, femmina per la nottata appassionata, trattata come una pupata, fottuta, amata, abbandonata.
1: Rosa di nessun dio, una donna sono io, sospesa fra la terra e il cielo, sono un angelo ma non volo.

the thief.

check.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Mentre camminavo con un amico in tano riga, tu sei triga perché la gente si intriga e non ti fa passare. Nuvoletti giù per una via.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

signor sì, zio figlio no, padrone mio, o sacce casi ricche, ricca soie, ma di sto tuort, a sole mamma mia, a verità, non m'aspettava mai, e già, secondo te, i tenerli, le vestizie, casa voleva, metto l'onore in lato, sotto i piedi, scarpe sull'amicizia,

poneva a faticare tutte mattine, però senza capito qua ragione, tutte compagne che din dall'officina guardavano con occhio e compassione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, dispreggia, ma dispreggia.

che bello caffè, sulla Napoli sanna fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, l'odore di caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venassa bene espresso che te. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanna.

N'amica mi chiama, uè, aspetta un momento, va vimma se un caffè. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Ah, adoro il caffè, che si sente per sta città.

tizio che abita proprio di fronte, e quando s'affaccia al balcone vedenamente, mentre raccuate il rose, vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e

Chi arriva con lo strumento, naso una bella al giorno, è davvero un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto?

lezione il professore, manca la lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O cura Gesù porta, no marito, e che l'età, tenetemi presente.

magra ma chianù. Per te, dolce ed indegno oggetto amato, che ti pigliate gioventù e salute. Vida, amici, che si avvia e procede.

fai l'Otello e ti speri. Forse la signorina è già signora.

Braços, braço ornada, regra, uma assada sulla pietà di. Faccia fatta spassare, io ho dispendiato, ho portato la casina a Maria. E alla vecchia, poi ci dovete dire, questa grappa è tuo figlio. E così sì.

trovi nelle acque di Corogno, sugli scogli, tra un mollusco e una conchiglia. Chi non hai il cuore mio, lo sporta fuori, di tre cose l'accettasse tutte e tre. Ma un bel giorno scartassi l'amore, tradissi il mio cuore, scordassi Corogno, e te ne vista solo morta fuori. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Se capito magari un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare. Ma si va visto?

e da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti hai mangiato 107 fritti, 71 pastacci e forse più. E in compenso tu senza motivo al campo sportivo mi lasci, mi pianti e te ne scappi con il centro avanti. Io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica, tu potevamo

banda, a 15 anni le una viola, a 20 le una rosa sullo stelo, a 25 è come un

la donna cerca il piegolo di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. L'uomo che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso va.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: café.
1: Belli, mamma, raga, vai da.
2: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
1: Allora, raga.
3: Si era butata.
2: Mentre giocavo pallone.
3: Ah, non fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco.
1: Ecco,
3: sarebbe stata una vittima del dovere. Invece ha sciugato in coppa una scorza e banana.
1: So caro.
3: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
1: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai tu.
3: Perché non tu allena? Perché? Nato marito, faccia tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
1: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora la capa e non mi scuccia giù, hai capito? Non
3: ma
1: mi scuccia
3: te
1: giù.
3: Ne dovresti essere orgoglioso di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
4: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
1: Ma facetemi la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazza. Avete capito che faccio pazza?
3: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato Napoli, venite a Villa Roma.
4: Qua Roma, che è meglio si sovenno Torino.
3: E se manco Torino mi fa l'affare, io dove vengo?
1: Lo saponare, chi lo solo saponare, ma può accattare a me. Come
3: ma non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
1: Ma che affumaglia, lo metti in la valigia e me ne vado a Venezuela.
2: Ma quella parla delle capacità, della classe.
4: Parla della prestanza fisica.
1: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
1: Ma avete squadriato buono?
4: Benissimo.
1: Ma avete smerciato buono i quartieranzi e i quartieri?
3: Benissimo.
1: E allora siete giocate tutti e tre.
5: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia indossata.
3: Viaggi, tu ricevi? Può fare le giornate?
5: Sì.
3: La squadra nazionale, come facimmi più?
1: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostata, ma l'igno si scende.
3: Ma soccorra a Milano, Sanremo, ma mi hai fatto questa corsa, Viaggi?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, un'ambasciata. E sta risposta soia

sabato senza sole e io sono in spunta. Carmela in serra ombrella e sa presente. Voleva una risposta e adena pronta. Nuvasa mocca profumata e menta. Ciò spiega che il proverbio bucciarda poi non è. Non c'è sabato senza